No duas da Luise Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Reminiszenzes. Der Giacun Hasper Mut. Affons mio cor, e in me leg, se traus e couvrez vi, e drovo mo in pign chebet per el scuvir si. L'amour survens che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, si umeun e cor el mio. Lu vai cum ae dinamal, quae ae o shon sentiu.

Suena su dula che laga, la vendo de corsa. Suena su dula che al tempo al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

La Clave, da Men Rauch. Tornand la seir vers las novs a rioncia tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nuda trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sun cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Clave escora sun la gotta.

Elas steules. Delfan Stuer. Ojoi vus caras steules el firmament. Perce vivin sintiara, mo in moment. Perce ston in sintiara piti, piti. Que curt moment quins viva, a lu muri. Odoi vus caras steules, a mia vis, vus que les tira tiara si dolce claris. Se vens, isto vos contemplar, ci lai con tanta gloria vos terlija. O quel che vi escafider, amo escafiu, quel che vi escurs di regia, oie miu, diu.

0: Les novitats per RTF.
1: En el centun Turgovia s'han redunt 50 persones venir evacuades per via d'un gran incendi. Sin già visto il presidente americano vegli esercizi militari con la Corea del Sud riduzì marcante main. E Laura Ozzesi, per grande parte della LIF, a cui era dato in dita c'è l'Iris con torn 30 gradi. E la SIS, mio numero è Müller, BNG. Sin in Bain Purille, nel centun Turgovia, è rotori ersaira in grandi incendi. Cura che le forze di intervenzione siano arrivate, sia in deposito Neuville già sta in flammes. Scol pledader della polizia cantonale Robin Bernhards Grütter a dich in vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr wie 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades, doko il fieu sei rotorna seien er ang bitch en conoscent. A Ginevra han redunt 1200 employats del servet public demonstraier seire contra les mesires de sparen planisades del centun, quai ha comunicia la polizia. I se tracte già del segun protest quest'emna. Gindisdi seien redunt 500 persones ides in via. Clamals protests an il Syndikat, il Centun Ginevra vuol trant'auter blockar la compensazione da c'è regia e bitch adattar las categorias de paia els proxim sons. Il Syndikat discuren di una perdita de paia de redunt 5%. En il giura ven la linge de via 4 tra Moutier e Sons-Bonserrade per in antironna a partir dals

0: 8 de September. Les Vie Fiers Federales Schweizeres renovation il trajekt per rund 100 Millionen Francs. En pli vengen plire stations renovades tenor ils basens de persones con impediments, a comunicala SPB. Durant il temp de construcción detie busta remplazament. Organisations terroristiques finanziation adina plis events er kundeners de donations u collectes en l'internet, quai a la Procura Publica Federale confirma in vers SRF. Evidente main vengen rimnals de ners per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessarias. En verdad gianels de ners denton ad organisations terroristiques schul Stadi Islamic u Al-Qaida. Aktualmen investigesche la Polizia Federale del Stadis Uniz, l'FBI, contri natale reit de crowdfunding del Stadi Islamic. Trant rauta facin adazion lum cae facin attentats in il Christopher Street Day, il Fenedur a Berlin. La Corea del Sud e del Stadis Uniz fan attualmente in manever comunabel. Us al Stab General sit Korean dentant annuncia che l'exercizio militar vigna scursenis in giavista Washington e che qual duria mopli fin venerdì e bitchko planisaur jundemain ils 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano criticato il manevra annual per via del Kurszauz, ma er per via de sias bunes relazions con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Quest manevra strametten in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paeis che sei a plein respect e bic privlus suscia il presidente americano. Ed anche una novità della scena della musica, il batterista della gruppa de rock CC Top, Frank Burt, è morto in la Villa Dicin da 77 anni, qua ha cominciato la band de cult sin Instagram. Burt sei morto in la revolta di sua famiglia, sin sia ranch in il Texas. Da vart la ragione della morte ne dati anche ne gines indicazioni ufficiali. La band CC Top è venuta fondata il 1969 a Houston, Texas. L'imprim successo commerciale alla band pudì festivare il 1973, quai con ses album Tres Hombres.
1: La meteo.
0: Oggi sì, per gronda parte sulle lief, la sera tard puoi dar singoli su Rizzis ed Uradis. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lengia di Nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Struști nu zeren să le graici deci în pauză de căliras, spetje pușpe inde cu un biesul el, a temperatură stocă 30 grads, să-l mai înzăcuiră. Miu tip per osă, arvăra în eșă a portăs, a șavni vida în l'aria freștia și dici cu la e a un freștia. Eu sunt Angela Hendry, fa plăjai de da companie vostra la demaun, de vijin bien start al dem.

Ariana Grande, We can't be friends, wait for your love. Batrun al Libanon dati in hosp del riva cun status de cult. Num nademain in Pelican Selvadi in Famela. Pelicanet venia la nunada pla in Carezia. L'interessante c'è pelicans e neanche indigens al Libanon. La dama pelican essa centada a in quai liuc per qua c'è l'era blessada cun sgula zurevi cun fil di rom de spinas ple probabil per vide frauduladers. Els indigens on lu tirauela se altri in Mainz vesel se viu sgulavi nevaun ella è d'entanzo decidida de sta a batrun. Questau va un varginon. Al pelican vo a spazz alla riva, l'aistrichada d'indigens a jasters, ella vo cun canu, a fo yoga sella mar, sen in stand-up paddle. Sen Instagram sella dama pelican schon in pin star, varge me 20.000 personas lessen savai, c'è c'è la trafica l'entir di. In a visita a batrun segi mo completa, scins vegi antupau la dama pelican.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento ad Invent Fresh che venius de Studio Vidain in forma de Durs Müller elso cecidat de neif.
1: Sin in bain purila noi vile nel centun Turgovia e rutò iersaira in gron incendi, quia comunicia la polizia centunala, passa ciuncante persone sain vignides evacuades, les lavurs de scizarna sain angvic terminades. La Corea del Sud e del Stati Uniti fanno attualmente un manevro comunabile, ossia il Stab Generale sudcoreano intanto annuncia che l'esercizio militare venne scorsani, senza vista Washington, e che quel duria mopli fin venerdì e becco planisà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band ZZ Top, è morto con 77 anni in revolta della sua famiglia, che ha cominciato la band su in Instagram. Davanti la ragione della morte ne dati anche le indicazioni ufficiali.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo. Presentata Nikis Coira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Oggi sei per grande parte sulle lief, incontra sera se forma nibles ple spesses, localma in poi veni blec, quasi sur tutto al sit. La temperatura maximale è di anter 23 gradi all'engedin auta, 28 alla surselva e 30 alla regione de Quira. De mounts ai ferm sur tracce di plovedine puspe, quai tir redon 22 gradi a Quira.
3: RTR, dalla da mount alla saira.

0: RTL Impuls.
1: Ir o Gianna Duschletter quintaudenus de sia unica experiencia sen in campad italian cun inundaziuns floms brins a la tenda a la fin finala al res de las vacanzas an ina habitaziun de vacanzas. Oz prenela nus cun ella all'Italia per sciasce dessiu gust tot special de las vacanzas all'Italia.
2: È malgort precis del gust de las vacanzas in Italia. Focaccia, prosciutto e formaggio. Mia focaccia ho però d'una survenia un piccian extra, qualciosina in più. Mangiant sul sentamem sul sablum, col vent ci boffano dal mir dopo divers problems. Prima, il scevelza ci volen tutta pezza in faccia ed in boccia. Seconda, ti asmem sun occupos contenir la focaccia. Terza, tu non posh puzzer la focaccia in giur, perché c'è quella sablum dappertutto. Per sciogliere un dei problemi, sto sacrificare un altro. E se mia pemin, mia focaccia, prosciutto e formaggio, sorveniva in una sbrinzlè di sablun. Forse c'è quel notturno proprio gourmet. Ma è stato il dire, e va vince gugente quello. Un po' quel ciosina croccante in il pemin lam. Il gusto delle mie vacanze in Italia, il gusto della mia infanzia, focaccia, prosciutto e formaggio, ed un miel sablun.
0: Impuls.

0: Las novitats de RTR.
1: El centun Turgovia stampasse ciun cante persunas venire evacuadas per vid in gran incendi. Singevist il presidente americano ven l'exercizio militare con la Corea del Sud riduzì marcanta main. E l'aurozza si per grande parte sulle gli fecciaut, quere dati 30 e da samurezza dati 23 grazie. Iere set, meu nom Urs Müller, BNG. Sin in bain purile nel centun Turgovia e rotori ersai ringron incendi. Cura che le forze di intervenzione siano arrivate, sei in deposito a Neuwilen già stein flommes. Scol pledader della polizia cantonale Robin Bernhards Grütter a Dicembers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les lavurs de Stizarne seien ein bisschen terminades. Da koch il fieu sei rodone, sei er ein bisschen conoscent. A Ginevra hanno raggiunto 1200 employati del servizio pubblico demonstrare sera contro le misure di risparmio planizzate sul centun, che ha cominciato la polizia. Si tratta già del secondo protesto quest'anno. Gli indici sono raggiunti 500 persone sedute in via. Clamals protesta nel sindicato, il centun Ginevra vuol, tra l'altro, bloccare la compensazione della regia e invece adattare le categorie di paia ai prossimi sons. Il sindicato discorre di una perdita da paia di redund 5%. E nel giure vien la lingua di via Fiertrant Mutie e Sonsbo serrata per in Tiron a partire dal 8 settembre. Le via Fiers federale svizzere renovation nominata mai nel traiect per redund 100 milioni francs. In pli vien ampliere stazioni renovate denor il basens de persone con impediments a comunicare la SBB. Durante il tempo di costruzione corsesce un bus di rimplazzamento. Organizzazioni terroristiche sa finanziation di una plissevenza er condenners de donazioni su collectes en l'internet, quai ha la Procura Pubblica Federale conferma en vers SRF. Evidente main vengen rimnats de ners per uffans malsauns u operazions che sein urgente main necessaries. En verdad, giaien els de ners dentant ad organizzazioni terroristiche, sco el Stadi Islamic u Al-Qaida. Aktuell mein Investigation lef

0: FBI, la Polizia Federale del Stati Uniti, contrin tale reit de crowdfunding del Stati Islamic. Trant l'autra ier lum, che è facile l'attentat sin il Christopher Street e il Fenedura Berlin, facile tale donazione. La Corea del Sud e del Stati Uniti fanno attualmente in manevra comunabile. Us al Stab General Südkorean dentant annunzia che l'exercizi militar vigne scursani, sin ja vista Washington, e che quel duria mopli fin venerdì, e Bitschko planisa fin il 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano criticato il manevra annual per via del Kursjauz, ma er per via de sias buones relazions con il potentat nordkorean Kim Jong-un. Questi manevri strametten in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paese che sia plein rispect e bic privlus, uscia il presidente americano Donald Trump. La regenza del Stati Uniti augmenta il sguitch sin la Cour Penale Internazionale Den Haag. Da nov seien er la presidente del tribunal Tomoko Akane ed in advocate in funzion de cadre sin la liste de sanctions. Quai ha detto il ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Tranter auter duen les duas persones venir sclauses del sistema de finanzas american. Il Tribunal International Maldovria sia pusanza, per quai che l'investigesce contro rappresentanz della regenza de Stadis, ca ne renconosce un bec il Tribunal a argumentar Rubio. Già l'on passan, Stadis inizio ordina sanzions contro la Cort Penale Internazionale. Quella d'ombra passa 120 Stadis commembers, il Stadis Uniz, l'Israel, la Russia e la China ne renconosce dentant bec il Tribunal. Ed anche una novità dalla scena della musica, Frank Burt, il batterista della gruppa del rock CC Top, è morto nella villa decina da 77 anni, qua ha cominciato la band su Instagram. Burt sei morto nel revuglio di sua famiglia, sin sia ranch nel Texas. Davart la ragione della morte ne dati anche una genesi indicazioni ufficiali. La band CC Top è venuta fondata nel 1969 a Houston, Texas. Il primo successo commerciale alla band pudì festivare il 1973 con ses album Tres Hombres.
1: La meteo.
0: Ozzesi, per grande parte sulle lief, contro saire se forme nivels più spess. Localmente poi venir blech, quasi soprattutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: I sis vergiaulas siat miu sport ciu ha fat toconosa e stau ciu soni da scelas per ia in cafeteria per in te nair in tec coffein per veni non avaun. Fidais vus forza sport la demaun? Yoga, stretching, samuantai in tec per deventa alerts, ne samuantai spli budienzi antri in cevera per maguna. Clar è la Svizzera è in tiara ce fo bie sport, quai è comprovau. Ci sport c'è nos più popolar stematizainus diesco proxim, io son l'Angela Hendri, ci vigin bide.
1: RTR. Unic e simpatico.

0: Vos estas las ondas remontas y eventos tres verdiaulas siat. Ot festivesa in anterior president americano su 80º aniversari, nomnade main Bill Clinton. El se scarpeccia a stat puspes in pais, quai muster se repete tir Clinton al incontin. In scandal se anter lauter o el surviviu malgrat gronschquetsch de seis adversaris. Avon in per Mainz er el puspe al centre d'attenzion, al anterior president el stau sein uffizi al 1993 tocca 2010 o studari sposta sein connex cun delinquent Jeffrey Epstein. Clinton osch negau chel segi se comportau se modo sbagliede ein connex cun Epstein. Epstein veve fundau in entira organisation che exploitava a modo sexuala ufauns a giufnes personas. Mo indels numerus scandals entorn Bill Clinton. Al plen conoscent, clar al cas Monica Lewinsky. Bun mein fossel president scarpicciaus sur quai scandal. Lewinsky era practicante alla Cesalva. Clinton ogni prim schnagau, ci vedi dau contacts sexuals.
1: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Dentown, tic-a-tic, zella verdad venida alla lish. Clinton o concediu de vai giu in a relazione con Lewinsky, c'è ribegia duaivla. La procedura de rilasciada d'uffizi o Clinton survenciu pel nair de lungla. Sia donna Hillary Clinton è adina stata de sia vart, els dus valen sco power couple. Malgrat todel scandals a famas era Bill Clinton in president, c'el pievel american veve bugen. Esco president o il jurist Bill Clinton dominau de mi da in gran deficit de quen an in surple del preventiv l'economia americana prosperava.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, con Ellis Avenue, la siata 32 Nairas Uras, per le novità squirtas con Urs Müller.
1: Sin in bain purilla noi vile nel 101 Turgovia rotorier sair in gron incendi, quae ha comincia la polizia cantunala. Pass ciuncante persona sain vignite se evacuades. Le slavurste stizarne saien ang bitch terminades. Le Corriere del Sud e del Stati Uniti fanno attuale ma non manevra comunabile. Ossa il Stab General Sud Coreano intende annunciare che l'esercizio militare venga scorso nice in già vista Washington e che quel duri a mopli fin venerdì e becco planesà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band Sissy Top, è morto con 77 anni nel revolto della sua famiglia, che ha cominciato la band su in Instagram. Da parte la ragione della morte non date in agine indicazioni ufficiali.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
0: Oggi per grande parte sulle lief, incontra sera se forma nibble splash passes, localmente poi veni blech, quasi soprattutto al sit. La temperatura maximale è di entro 23 gradi all'Engedin Auta, 28 alla Surselva e 30 alla Regione de Quera. Demonza è ferm sul traccia di Plovadina Puspe, quasi tira d'un 22 gradi a Quera.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: sin Propeller. Sergio Guec e Gabi Di Gonda. Els fon in turnier tras il Grischun. Gli andis dizen el stai assent ir al surmir per giugatir auditurs ed auditures a Cesa al Kikrisis. Le demauns en el stai sin visita tir Mario De Vonas a Saluf, no kien veni beneventai a moda deliziosa.
1: E dai, dat in solver grandius.
2: I suppon che Gabi pegliatirs che stenda.
1: Absolut. Mentre
2: non so che se non solver.
0: Avenue du Gauzai ein Stiva, decorada cun trofees de caccia, de antra autrina charve de cruna, che evocescia biales rigurdiences, ter Mario De Vonas.
3: Aquella, de inavam prejain, mi c'è desi varza per clascorna, si sa stai, che la riva uscia d'uscia, che la si sedia tu loa, loa, e bella veni mai in Spagna.
0: Le trofeo portau clic, oggi bons de compra oi la fin finale dau. Quarta van gentas, hai venu giugau al Kikrisis til lai Bernagne, Savonin, cun John Platz, ina de las olmas de lac. Adelo, gudegnau deis bons.
1: John Platz.
2: La fanfara per John Platz.
4: Grazie, Fitch.
0: Se antro John Platz traduce sia lavur al lai Bernagne, sedi nel lavur de sia mi. El vegi bugen il contact cu la liut, el se vai luvra o de virt, a lu e aun.
4: Erci gli è blera giocht, pler la seira, tota ne ne da svanesci, tozza chi gli erci una chiatezza speciale, proprio in soprespe de scriver che
0: Oz vin puspe giugau, damit de avrin, a gesco proxim a lax.

0: Luis Capaldi, Survive. I marsch zu tei questiamna col Kikerisis.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vic en la region.
0: Sianter sent salufa savonin giugai nusotz al Kikerisis live de Lax. Sergio Guecia Gabi Di Gonda giogan la ronda de dots con la presidente del club de Balapai, Sebe Lumnezia, a vittura del Kikerisis de Quaion, pia inexperta, cula Fabiana Capaul. Gabi e Sergio, cos'hai tirvus?
3: Noi siamo la gran chance di poter giuire il Kikerisis ox director della Praxis Alax, il lì della Vorda, Fabiana Capaul, il campionati da Balapè, o anche il fratai Banchet. Vos commentari da presidenta?
4: Lanciata è stata, si vuol dire, sia piuttosto mediocre. In equipa a Giulcle de Godignala, seconda a Spers, deplorablemente claro, meglio incontro il Sebe Sursès, ma questa lanciata non spara anche. I siamo ogni meglio.
3: Per poi ho il Sebe Lumnezia. Sebe Sursès, credo, ho il nolo, amico Daniela. Avanti a Cin Jones, ho festival il Sebe Lumnezia, a Keston. Scusa, Presidente, c'è una soglia a prendere con Pigliavigneir da quel giubileo?
4: Also qui si dice gra in connex con la fiasta ti c'è che la lauda sta ci aufe già so questa una fiasta che tozza angudio kins che la valade pu spagniden zemen che quis wenn ci chu non sen propri stai cogins da vende pinto che gron che tozza stai quis che ne sta con provina gazo questo si c'è che plisio cre la tiraval quidi che fa gron plisi
5: una fiasta popolare per la tiraval in contas
4: schon buona vigne
3: il bel è che stem da dati il er victors dipende da bec canzion forma ben per mincia pretensione corretta dati il en bon e dosei già vigenza ci carteggia oz il miglior possibile per Fabiana Capaul 38 presidente del CV Lumnezia prova oz puspe il sis clic co è il Kikerisis senviadi il CV run rabius dati il pidei ci il CV Lumnezia.
4: No, fliu.
3: In Svizzera il doi fanador manca domandas d'asil.
4: Sì, yeah, correct.
3: La senda del dragon a Lax è 2 km lunga.
4: No, correct.
3: La sera per il lac datilier in japanese.
4: Sì, yeah, correct.
3: Il pivil zoo della Svizzera zaccata a Basilea.
4: Sì, yeah, correct.
3: La sera per il lac è text e melodia da John Balzer Casanova.
4: No, correct.
3: Il FC Lugano è attualmente in premio del campionato di Svizzera da Balapè.
4: Sì, yeah, correct.
3: Madonna è nascita siva ci Elvis Presley è mort.
4: No, correct.
3: In Svizzera vengono vendite circa Mademblers, Fauves, Squaudis.
4: No,
5: correct.
3: Muradiakin è una ciata vacanza za Flem.
4: No,
5: correct.
3: Il Dume Lavancioci vengono manose all'ax in musical sotto Cila Verde.
4: No.
5: Fliu.
3: Zanudar ed il Kunschki stocciano il più popolare sport in Svizzera.
4: Sì, corretto.
3: I dati da più persone scarciate in Svizzera ci sono in abo per il centro di fitness ci essere come membro della Unione de Sport.
4: Sì,
5: qui è corretto.
3: Che gli ha creato questa una stupenda ronda.
4: Grazie per la
5: gratitudine, non sono più fattivo in ricordo.
3: Dategli.
5: Hai dato per Fabiana Capaul Vainus Giu. 13 pretensions. Amo duas ein Verlierer, che non sono indisch correctes. Al Sebe Tron Rabius dati pi dit che il CV Lumnezia 1934 anche quel da trono non ci si dava la poi allora non usavamo quella ma in i dati a Ionto 2028 dati in musical in presentazione su Cila Viert
4: ok
5: con forza
4: credo da ed è questo avevo proprio voi
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e in sbonz
4: cordiale
3: cordiale
4: grazie Pech grazie.
5: Ecco, fossi stato con la Fabiana Capaul, super, grandiosa ronda. Osa, ah, ella battiu il John Platz. Des...
3: Na, John Platz era fine di
5: dire. Che gudoglia che vai per sempre, ma per da al BND.
3: Fabiana Capaul.
5: Fabiana ha fatto gran gusto, se non stiamo venire che ho puspe in una stiva, con una survesta, si lag de lax, oz in grandiosa di. Grazie al fecchio. Nus, nias viadi, Sergio, nias viadi, continuescia.
3: Pit art an la Vallumnezia.
5: Exact, nus mein tocca nen, tedem la Vallumnezia, dir Elsa ed Albert caviezel, ad albi, aica, la Chiara, la figlia da Elsa ed Albert, lavuren cu Fabiana, questa veva nus bocusta, osa proprio in abiala sorpresa oz. Nus la grain sin vrin, grazie al fech Fabiana, a nous soudinlu, pitart, grazie l'Angela.
3: Fegna pitart.
4: Grazie al fech.
0: Gabi de Gonda a Sergio Guec, direct da Lax, la proxima fermada, vai nous udiu, e avrin au noz avangianta. Puspeina ronda, kikrisis. Impressions de la tournée de questiamna, vai nous publicau se nossa pagina di internet rtr.ch.
2: Presentata Folk, vossa bottia dal Vich, en la Regiun.

Kidjo la cantadura de Sisonta Seasons. Chun Grammys alla shongu de nyawa in sia carriera. L'actor de Hollywood, Willem Dafoe, o nomnau ella la regina del pop african. Ella vegi in non dic talent, s'engagi d'entaune senza venir stauncla per intens humanitars.

Gigio è una delle musiciste dell'Africa con una ferma voce che incantesce sentir mon. La cultura africana vede inspirare l'intir mon o Gigio dec ein siu plat pleit den grazie main. All'Africa sedi ni nianc conscienz de quai den taun, senz els fossibile possible de fa musica sin quai planet.

Lucky Joe è da Benin, all'Africa del West, da Pivardia Trenton, se ella alla scena de musica mondiale, ad ella s'engage bidiamo per sia patria, mo ben e per donas. Ad os alla srevenu scodic, al Holly Inner Style, sil Hollywood Walk of Fame.

0: Les novitats de RTR.
1: El chatun Turgovia ston passa 50 persones venir evacuades per vedin gran incendi. Sin già visto il presidente americano vin l'exercizio militare con la Corea del Sud riduzì marcante main. E Laura Ozzedi per gronda parte sulle gli fece out, a cui era dati 30 e da Samorez andati 23 grads. Gliela Zocci, mio numero Smüller, BNG. Sin in Bain Puril e nel Centun Turgovia erutori arsair in gron incendi. Cura che le forze di intervenzione sono arrivate sia in deposito a Neuwilen già sta in flammes. Scol predader della polizia centunale Robin Bernhards Grütter a dicem vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les Lavurs de Stizarne seien ang Bitsch terminades, de Kokil Fieus aerodos ne seia er ang Bitsch en conoscent. A Genève han redunt 1200 employats del Servet Public demonstrair seira contra les mesires de sparn planisades del Cantun, quai ha comunicat la polizia. I se tracte già del secund protest quest'emna. Gli indigdi seien redunt 500 persones ides in via. Clamals protest als Syndikats, il Centun Genevre vul, tranter auter, blockar la compensazion da ceregia ed erbecce datar las categorias da paia ils proxims ons. Il Syndikats discuren d'ina perdite da paia da redund 5%. En il Centun Giure vin la linge de via Fiertranter Mutie sos bon serada per in Tiron a partir del 8 de settembre. Les Vie Fiers Federales Svizzeres renovation il trajekt per rund 100 Millions Francs. Empli vegn ampliere Stations renovades tenor ils basins de persones con impediments, quai a comunicala SBB. Durant il temp de construcțiun, cursesci un bus de remplazament. Organisations terroristicas finanziation adina plis events er con den erste donation su collectas en l'internet, quae a la Procura Publica Federale confirma en vers SRF. Evidente main vegnen rimnals den ers per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessarias. In verdad, già in den ersten Tand ad organisations terroristicas schol Staat Islamik u Al-Qaida. Aktualmein investigesche er l'FBI, la Polizia Federale del Staat Uniz, contra in tale reite de Crowdfunding del Staat Islamik. Trante rautra er l'um, kaya fac l'attentats in el Christopher Street e il Fanadura Berlin fac la in donation. La Corea del Sud e del Staat Uniz fan aktualmein immer never comunabel. Us al Stab General sit Korean dentant annuncia che l'exercizi militar vegna scursenis in giavista Washington e che quel duria mopli fin venerdì e becco planisa fin il 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano Donald Trump criticia il manevra annual per via dels Kurschauts, ma er per via da sias bunes relazions con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Quest manever tramette in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paeis che sei a plein respect e bitch

0: rivlus uschia il president american. La regenza del Stato di Nizza augmenta il squitch in la Corte Penale Internazionale a Den Haag. De nov sein er la Presidente del Tribunal Tomoko Akane ed in Advocat in funzione de Kader sin la lista de sanzions, quae dice il Ministro dell'Exterior American Marco Rubio. Trante rauter duan las duas persones in irsklauses del System de Finanzas American. Il Tribunal Internacional maldovria sia pusanza per quae che l'investigescia contra representants della regenza da Stadis che ne reconoscen bec il Tribunal a manegia Rubio. Già l'on passan, il Stadis Nizza ordina sanzions contra la Cour Penale Internazionale. Quella d'ombra passa 120 Stadis co-members. Il Stadis Nizza, l'Israel, la Russia e la China per conter na reconoscen bec quest Tribunal. Ed anche nel novitato della scena da musica, Frank Burt, il batterista della gruppa da rock ZZ Top, è morto nella veglia decina del 77 ons, qua ha cominciato la band sin Instagram. Burt sei morto nel revuglio della sua famiglia, sin sia ranch e nel Texas. Da vart la ragione della morte dati anche nelle Guinness indicazioni ufficiali. La band ZZ Top è venuta fondata il 1969 a Houston, Texas. Il primo successo commerciale alla band pudì festivare il 1973 con il album Tres Hombres.
1: La meteo.
0: Oggi per grande parte sulle Liv, contro Saira si forma nivels più spess. Localmente in poi venir blech, qua esortotte nel sit. La temperatura maximale è 23 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. RTR Brand.
2: Ots entscheive el Swiss Epic la Cuirse de Mountainbike de Chundis. 340 km a 12 mm d'altezza. Chundis con mountainbike in teams de dus tras il cor de las Alps, tras la regione dell'Engadinauta a Tavau. Il Swiss Epic inviedi in avventura d'antauna una sfida mentale e corporale tras las Alps. Just un co con domis duas ciambas ferma mainz il planciù del studio, mio nome è Angela Hendry, fa plegeitimus tutt'lais RTR.

0: E musica romanza ce bie muncatier RTR Curdin Nicolai cun lat de Chavra. Io ha dec ozen scheivel Swiss Epic cul in prima etapa de Le Pont, als in prima 83 km de la partida è in team RTR, uonze qua in team de figlia abab Rolf e Pierina Beli. Avaun la quersa o Pierina Beli manegiau?
1: Io se sento bene, vai giù. Okay. Per i punti di una casa, è sempre più speciale di stare in casa, perché lui ha il feeling, è un po' così, se bien che non si è e tu sei libero.
0: Adelbab Rolf, o è accentuato?
2: Yeah, sì, letto che c'è il tempo e qualche lezione di preparazione. Lui si gira bien che non c'è in casa, ma è bien che non la regione conosce. L'etapa in conoscenza è alta, ma l'altra volta si entrava in sicchia autorca all'Africa del Sud, non si conosce molto strutto, l'altra si gira in vantaggio, non si sa a certa segretata, c'è chi viene speciale.
0: Spargne energia dormi, e me l'è bene, qua è stata la divisa, als de vos dis, oz voi liber, entral mein leinus an nere tukal pols de team RTR, fedeinus gest siantar dua lipa con dis walls.

0: custat las arterie in quart vergiau las oc. La demanda de las oc ha insudiu el tun de partenza pel Swiss Epic 2026, los enos corriders de l'ita partì se la prima etapa de la cuirsa de Duon. Quella maina 83 km de Le Pont, sur el pas de l'Alvra, sur Montatge Marguns, se l'ai Alp, 2.151 metri sur mar, ne vendelo a Val, sur Flopettes, ad l'ai Nair, a nevos tocan Le Pont. Fertaunt els prisperts en schon partì o è l'avventura del Swiss Epic 2026 pel team RTR con Pierina e Rolf Bailey en Schiet propi avant quert alla partenza alla pon per nus se osanias redaktur Roman Dobler. Bien
1: Allegra Mainci, buon dia qui dalla punta della partenza del Swiss Epic 2026. Pierina e Rolf Bailey sono partiti proprio per un pack momento in cui 83 km ci si aspettano durante questa prima etapa. Partì vengono in blocks, il primo più svelto, l'elite, e loro seguono 10 ulteriori blocks, il high intervallo di 1-2 minuti la schnir a queste 540 corridures e corridures qui su questo tragetto. I Rolf e Pierina Bailey ci partono anche la categoria maestrata mixta a un tini le 8 e 10 minuti l'ur partenza. E se due ore benore proprio fic calms, fic quets, e a tot funzionare c'è scocese un mese avanti, qua è un po' di dormer, bain e ven forza impacciata anche la ciombra, però potete ricreare e tu sonizzi l'ora ben preparata qui anche in questa quarta. E se due scagnoscen io questo sentimento, scagnoscen una quarta di più etappe, per cui c'è un giorno fa, per esempio in marzo, al Cape Epic, un'etappa o una quarta su 8 etappe in Africa del Sud, sono alla sono stati di compagnia inviati, e hanno fatto l'anno passato la serie epica del Four Islands, quasi una quarta in Croazia, in giù c'è un del resto terminato quella quarta sul podest, sul piazza 3, di meno S2I hai conoscen la situazione e conoscen qui era strelzi in ingedinata e s'allegrea nozza banura ci va proprio qui su questa etappa. Un momento avant al team RTR con Pierina e Rolf Bailey e s'è partì al team della Punt pro l'elita all'Ais al Frard Pierina vuol dire Andrin Bailey parte insieme con Fadri Barandun e questo un er partiz a qui per questa quarsa esci tu con forza pro il rinch des con favoriti, diciamo in un'adicea, pro smelder desh, pro la smelders desh equipas ci fa un parte qui al Swiss Epic, Fadri Barandun ha fatto col team la punta schon in periades al Swiss Epic, Andrin Bailey però er peresis una premiera per la prima iada fa una questa quarsa in due. Per mai via osa qui un ulteriore gruppo e sarà circa la 5 o la 6 afle ci va qui sul tragetto os prims per metter saint della via Sandro Villetta tot pacific e dopo mainzi l'ora con l'ascensione da circa un quart d'ora cur ci va de Celavard della Val su vers al pass dall'Alvra.
0: Roman Dobler, in Sauden Pau, de vos, aiste miets le truge, sto in Sauden Tumai, ti te venia sot in Velo ein, nas in bien Platz.
1: Jana, una buona plaza, bot in Pascos in una chancela, dalla vart del tragetto, also ningun pisers per mai, ningun problema qui, i hai les ciclistes e ciclistes, quest passano qui, sa urs per mai via, e quai già vijaini l'orera, totes e tots ci fa un par tort, ci riven tras quest 83 km, zinclea senza accidents.
0: Live dalla partenza del Swiss Epic a Le Pont Roman Dobler, sin rtr.ch play, pudai per seguire la corsa sco livestream a sinrtr.ch dati tutte le informazioni in connesso con la corsa a nias team RTR con Pierina e Rolf Bailey. RTR, un puls del sport.

0: RTR, mia canzun preferida.
1: Oz spät in a canzun cinzau de bedimintje des in onse zondes, in a canzun tje colliede cun in a regurdientje cun fermes emoziuns.
2: Il mis nome Rinard Candrea e sung della Valalvra, cun domicil a Laufa, Basilea Campagna. Egna della mia canzuns preferides sa cloma La Bambola. Che la canzone è neida cantata il 1968, ma ragorta un bain, sono sto al spital da Tuzang, ciombra numero 12, mecta gref blesso, ava suinies cu regal dis mis genitors in radio da transistor. A che la canzone geva mincia de, tu mi fai girar come fossi una bambola. Pitarzo alla scuola d'italian alla scuola mercantile a Lyon aveva giusto di duvrar la canzone per introducere già il coniunctivo. Quella canzone è semplicemente colliede quel spital cantata e la neide da Petty Bravo.

0: sais pas.
1: Stiletto kun désolé, pas désolé, i e precisles. Oce miasa, tiam sparsar, quinta Urs Müller, cecidat de neif.
2: Sin in bain purilla noi vile, il centun Turgovia rutoi assai ringron incendi, quai ha comincia la polizia centunala. Pas ciuncante persunas sain vignites evacuades, las lavurs de scizarnas sain angbic terminades. La Corriere del Sud e del Stadis Uniz fanno attualmente in manever comunabile. Osa al Stab General Sud Corean dentante annuncia che l'esercizio militare venga scursani sin già vista a Washington e che quel duri a mopli fin venerdì e becco planesà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band CC Top, è morto con 77 anni e il revuol della sua famiglia, che ha cominciato la band in Instagram. Da parte la ragione della morte ha dato anche le gine indicazioni ufficiali.
1: Grazie, Urs.
3: La meteo.
4: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
1: Oggi per grande parte sulle lief incontra sera se forma nibles ple spesses a local main poi veni plec quai sur tot al sit. La temperatura maximale è di antre 23 grads all'engedin auta, 28 alla sur selva a 30 alla regione de Cuera. De mauns ai ferm sur trac a di plova dina puspe i veni ple fresci i dat radon 22 grads a Cuera.
3: LTL. Informativ e divertente.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: John Deacon, il bassist della band Queen, festive shots als Geneve d'Ouest, si attonta ciunava l'anniversari. Con si attonz veve il srovnusco scenghet in Tommy Steele Special Guitarra de Plastic. Con 15 anni ho fondato in prima band, no che il suona guitarra de ritmus pletart mide elsin e bass. Se altre vai abbandonare la band, studia Deacon elettrotecnica. Al 1917 imprende il conosce Roger Taylor e Brian May, che raccontano di che Queen un query in bassist. Al favore 1917 sono elevato a sorvegno al posto. La band è completa. Toccanti la morte del cantatore Freddie Mercury al 1919 sono els in quella formazione. John Deacon è piuttosto in tipo assaival e discret, e l'ha dentro scritto hits per la band. Scopre esempio Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Friends Will Be Friends, Spread Your Wings. Nostatline a cajun de si attonta ciunava l'anniversari de John Deacon, Another One Bites the Dust.

0: Queen con Another One Bites the Dust, scret del jubilar John Deacon, che sunava Bastier Queen a festive shots si attonta ciunava l'anniversari. Quella canzone del reminente le single che venite vendita al Place Events varge 7 milions jedes.
1: Il semperverd del dì.

0: Mike and the Mechanics con Everybody Gets a Second Chance. Cinduez bide baiber alcohol se antri cun auto, lietze clar. Don't drink and drive. Dantan se sinds Eddy, bide title nova musica agli auto. In neif studi della Harvard Medical School a Boston o cumpregliau cifras de streaming cun statisticas de accidents als Stadis Uni, alla conclusion è tutin un pau surprendenta. Chagrons stars co Taylor Swift, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Drake. Publication lur nov albums dati de ple accidents in via. I sapi da in connex cun scha i musica agli auto via smartphone distrazione agli auto ad accidents. In connex causal direct sed in town grave de comprova. Diantre il 2017 e il 2022 sen bunamain 234.000 persunas mortas als Stadis Unii per vide d'accidents de traffic. Als des che novs albums de Grand Stars en cumperi er la cifra redon 15% ple auta che deis dise vaun a deis dise anter. Bede clare dentaun schals un frende son lu propi tatlau als novs albums cura che l'accident esche bediau. E leger sets musica via plataforma de streaming durant in svoc un auto sed jansch gedinkas in a distrazion che sapi manatir accidents. Pia. Al meglier a ple segir è de tatla als novs albums ein totero saivladat a chesa al auto soins scha diverti del radio.
1: Al puls della musica.

0: Les novitats ter RTR.
1: Produkts freschs se giele in vinavant to mandats. Le lavoratur de la cemi fa de pli gudogne svelta. E su entre pliras terades, po Stan Wawrinka puspe festivar in Victoria, quel turnier de Challenger a Cancun. Qua in dus teme sozzeles nov, al microfone Urs Müller. Bienji. Le lavoratur de la CEMI cresce ed increscia. L'emprema mesedat de l'ONA EMI augmenta la svelta per passa 2% sin 2,3 miliardi francs, comprelià con la medema perioda de l'an passà. Contribuì a questo risultato e a tranter l'auter la facente in Svizzera, che ha comunicato il concern Svizzer con sedi a Luzerna. Sotto il striccia EMI fa 5 di 110 milioni francs, in plus da 4%. Per l'intero anno di gestione EMI aumenta le prognose seguente da 9 da crescere per fin 3%. In Ucraina stoppia dar nuove elezioni malgrado la guerra, quai a pretendì l'anterior ministro della difesa Mikhailo Fedorov in un messaggio per video. L'Ucraina sa chatia in una crisi di reggenza e la corruzione in tempo di guerra stoppia cialar. Il process democratic stoppen venir ristabiliz. Finus scumonda il drecci ucranais votazions en temps de guerra. Il president ucranais ha relascià Fedorov il fanadur, sin a quai al lieut demonstra e pretendì che il turnia en uffici. In la Siria han investigators dell'Agentura Internazionale d'Energia Nucleare cominciato a intercurire in plans atomars secrets dal regime dell'anterior presidente Bashar al-Assad, quai ha detto il chef della IAEA, Rafael Grossi, di una visita a Damascus. La Siria ha informato l'agentura di aver un grande numero di materiale nucleare e dubbi di fare una prima inspezione. Oltre che la reggenza da Assad collaboresce la nuova reggenza transitorica con la cominanza internazionale e già è per plire stones materiale a tomar che doa eus venir si gira. Ed anche il tennis venter 5 terade senseria a Stan Wawrinka puspe pudi festivare in Victoria. Nella prima runda dal turnier da Challenger a Cancun nel Mexico al Romo da 49 batti Dalibor Svricink della Cechia in 2 sets con 7-6 e 7-6. Sco proxim fronte Stan Wawrinka sin il russ Roman Safiulin. Wawrinka spera in avant de survenir in a wildcard per l'US Open, l'ultim turnier de Grand Slam d'Alon ed er de sia carriera.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, con der Seire se formen nivels pli spess. Localma in poier venir bletsch, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Non deci con spert quai tiam svarge, scinzas ce fa quai cins fo bugen, ein miu cas, ze quai modera, raquinta ciausas ed accompagne vustra se vau mezzdi. L'ura mossa las 9:04, io son Angela Hendry, ce vis vus vin vau in balezze de
2: RTR, da nus, per vus.

0: La Copina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Irvainus giù deis jubilaras a jubilars. Chancer venu gratulazions via formular dad RTR. Oz vainus bide die stauntes. Per se anter vainus dus jubilars, che festiveschen in a cefra de vinars, adon la madema schlataina. Nevin Lutz de Ceflur è il più giovane jubilare di Dots al festivale su Ciunavel anniversari. Aftan complenesce Nadine von Lanten Indigens. Ad eina cifra di vinars non ad main 44 ons complenesce Beat von Lanten e de Aftan. Als Beats Pleitz, das Gewicht Musikals, und dies wuss schuadina delas dodisch a miasa cotir RTR alles gratulazions. Adossa vai umar veglias. An conosci vus etza ci, cena scius als geniv duest, vus schengedjassas budgen la scadiola da derter, telefonaide me al studio 0800 20 21 30, se vus lais schengedjela scadiola 0800 20 21 30.

0: Ray Dalton, Go That High. Oselein stralmen zwei Nukleschkadiole de Dots, se chanta judec biendi Berta Maruk Schkuel.
1: Buondì Rumancia. È un grande, grande gust che posso regalare la coppina del Radio Romanch a me gender a Pascal Mumenthaler e a Winterthur.
0: Che gli vi già del?
1: Ma è già vi del tot buon e una gente del con persona e fa me gran piacere la letteratura per tutti, naturalmente per sia famiglia, ma è per tutti guardare ci va bene. Da buon scusalci si dovra, sì. E sono figli grati che mia figlia che l'ora del.
0: In una buona lezione. Trento chance per sti vescel, oz. Vos vais dic, el è in fit sportiv, so ins di.
1: Hai, el fa fit, bler sport, ha problemi da sandà e sostegna con que o si banco ci va, fa proprio, e non lascia bi ci mia wunde per se fa proprio fitch bler per ci ti va bene. Questo da ammirare, hai.
0: E se weiss, si vien faccio a zintig fiesta?
1: Ma sco c'è cagnosa des, si baif nis giure, insembele in maiol vin, e po darci l'ela ad un buon reit sociale, c'è qua fanno schon una cella surprise, uscia. Hey, gut, ci fa halt in mezzo ifna, nu sa di otti festuna, hey.
0: Exakt. Ebal, Pascal Mumenthaler de Winterthur, el festival schotz Trento, Johnson, sco pinche surpresa, survenel e on la scadiola de derter. Grazie fech pel telefon, a vine vaun in bide.
1: Grazie a lui stessa, manch.
0: E grazie a Dio.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: disco. The Colors con Italo Disco. De frattanto ir vais un new visita al studio. Natalia Weber, ecotir me.
1: Buongiorno.
0: Nos due sfogliai un bello disco. Io l'ho
1: un po' in forza. Ti posso dire su te ero c'è ora del studio.
0: Esatto, te sautas viti il microfono.
1: Precisi.
0: Tradesci su forza un... C'è che specie in tese emissions?
1: In mince casa, also per una sorvegni visita al studio, Peter Rotmund veng a raccontare di sias ricerches che ella aveva fatto punto la scuola de segnes. Tutto interessante, anche se dove dire già ir al telesguardo, ella raccontare loro oggi in cinque in de più. Loro è Paola Mia oggi già in nostro cegire, ella ha un concerto questo fin definis, raccontare un po' di più di quel concerto, e crea il highlight dell'emission, ed è da c'è notte da regalare qualcosa, oggi dopo da guadagnare biglietti per un concerto, c'è crea Gers Grigiuns un piacere da dire, ed è biglietti per il concerto della Stubete Gang.
0: Oh, bitte schliert. Also, ihr jan dein Schkedinkas de Stavit Lunder. In quel caso, resti de me muaunde di bieplajai cules emissions. Judic, adia, mio nome Angela Hendry. Adevus divisivine vaun im bide.

0: Ein bisschen Novi Metz. Ed dieser Mercoledì il Deschnauf a Wurst. Ed es un Perschwader, c'è das Pübotz de nu sem, c'è di mundiel, c'è oz es. Ma è c'è quasi un difficile importante. Oz es nempe il di del patat, del truffel, del herdöffel, del mail inter, sci per cui sguaffen doque usch hebgers plez rumens, cu per poce otre roba. Del mail inter di scurinza oz erinci in poge, vi buon appetite di un bel Mercoledì. Per voi oz al microfono, Natalia Weber.
1: Con buona musica, tras la Stadt.

RTR in mercoledì e in mezzodì, di per di, passo per passo, tal cecciosa 10 francs per 10 francs. Mincedì cresce il jackpot, o se essens USA già ter un jackpot de 140 francs. Mus non essens o se me l'andervi, che trova però schon in cin moment, finche la soluzione e si maisa, erots metainse der ciò. L'andervi. 10 francs in cas c'è un nucciata ora, c'è un nucciata, ma e pure sto tu in esser, c'è qualcun oggi alla sua opzione. Noi siamo mettendo da ciò vi della cerce e poi fai in var 6 minuti.

0: so tant tres il Marcol de Cools Bee Gees Quartens de Jesuosa.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ad oda guadagnir bons in valore de 540 francs. Quella persona ci so dir c'è c'è nus cercains e descrivains uscea.
3: La Chausa può avere plures funzioni. La Chausa è in classica nizaivel. La Chausa può avere in da dance e da dora.
0: Quella persona ci so dir c'è c'è cercains, quella guadagna ils bons in valore de 540 francs. 0800 20 25 30 il numero de telefon nus comenzains. Erter Natalia, buon di, ci slendervi.
4: Buon dì, questa è Manuela Jan.
0: Dona Manuela, con c'è prov l'oz?
4: È prov con una tovaglia.
0: Una tovaglia. O è l'ence da quella accesa e la più da quella del sez?
4: Ma per chi ora te sono in cina, che guarda ora è una bella, hai?
0: Usci da d'oro rinuire, da stet, con sui flur se d'uscea.
4: Hai, hai,
0: tutto tradizionale, ha? La tovaglia non c'è c'è però, dona Manuela, mi displeggio.
4: Ah, ok, grazie.
0: Grazie per il telefono, bel dì, addio. Non sprovai in avanti, erte Natalia, buon dì.
5: Buon dì, che ho dovuto da suoi.
0: Allegra.
5: Io dico, lo zündig, da mi dassi le sigarette.
0: Il vielleicht, ha? Ah, quel, arriva direttamente sulla lista di un'email non cercare in Zazzinerna. Grazie a tutti per la proposta.
5: Addio. Ciao.
0: La tovaglia non cercare in Zazzinerna, il vielleicht non cercare in Zazzinerna. Pensavi di roba anche più simple. Idee proprio qualcosa fitch simple, c'è l'uno l'altro o forse accese anche. Non provate con la terza proposta. Erter, buon dì, c'è il telefono.
5: Allegra, qui è Carmen Haldimann, da Cernetz.
0: Con c'è proposta per Provella?
5: Io dico che qua fuse al quel che si taglia la pizza, la pizza al curte, e c'è una rodina.
0: Quel taglia pizza ce n'è rolla. Il taglia pizza, Carmen, nerna quel che voglio dire, mi displeggia. Grazie
5: okay.
0: Però per la proposta, un bel dì.
5: Grazie, un bel dì, ciao.
0: Tre proposte svainze, due potessi incepillire in counter, il telefono resta però quiet. O se c'è Giovanni simplemente da me per 150 francs.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Es natürlich eher eine Taktik, der spätere in diesem Moment findet der Jackpot ist lura propi grand. Ma fie attenzione, nacce qualcunes lura pisch welt kuvus. Nus giovains, demem quasi stes cevazins, simplemente con un Jackpot più grand.

0: Ant plazzas esser pertucciadas a Winterthur, las ulteriuras a l'exterior. La reducción de las plazzas de lavur fece parte de un programma de restructuración, qual sia necessari per garantir che l'impresa sia vinavant competitiva. La fine mira sia de sparniare d'ont 20 milioni di francs per an. L'entir mon occupesce Burkhardt Compression da pli che 3.000 a 300 persones. Il concern de construcción in Plenia ha fatto de main schwelte ma de pli gudogn la prima mesedat de quest'on. La schwelte sei es reduzida per 5% sin 1,8 miliardes francs, cumperlia con la medeme periode de l'an passà. Per contra sei il gudogn sa augmenta per 7% sin brumain 36 milions francs. Quai ha comunicat il concern svizzer. En pli ha in Plenia confermales fine mires per l'entiron de gestion, el quinte con in gudogn operativ de redond 150 milions francs. Juvens Requerenz d'Asil de l'Afghanistan daschen venir tremessor paiais, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal Songall. La sentenzia de referenza sia finala. Concret sia una procedura d'expulsion possibla se la persona pertucciada ne vigne bec periclitada in special tras il regime dels Talibans e se las circumstanzas per una repatriazione seien in general favoraibles. Tenor opinion del Tribunal Administrativ Federal e la situation de sicurezza in Afghanistan sa migliorade de pic il Taliban seien alla pusanza. E la Liberia vuol prendersi i migranti ad al Stati Uniti, che ne dascian becci venire expulsati in lur paese d'origin. Ils proxims 12 mai sto 1.200 migranti venire trasportati nel paese dell'Africa del West. Dals pertucciats tractia per esempio de persones de Stadis africans u sit americans. Dargiaders americans avevano ordavant decis che questes persones ne dascian becci venire repatriades per motivs da sicurezza.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lief, contro sera si forma nivels più spess. Localmente poi venir blech, quasi sur tutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legna di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Nam domandir perché c'è oggi il dì del spatats, forse perché c'è la stagione di raccolta vengo a salur, o semplicemente perché c'è il spatats è marito un agent dì, e il 19 vuoi snudere in ciò che può con x un otter curios firo. In mince cas, oggi è quel dì del malinters, e da quel discorrenza giuste in quart moment, e c'è un po' di più, l'un all'otter fat interessante e pronto per voi. Al microfono Natalia Weber, già vi giù un buon dì.

0: Le Single Aktuelle della Helene Fischer an am heute Nacht. Ce is was passt pri di let, ces po fir competats con erdöffels? Mie klerischem pleini pigne, se vesi mangere il main una volta lefne. Ma müsse de patats, u patats ar del furn, e nardes mangere els ponchips ed els pomfrits. Tot buns motivs, ce quist burlunzo terra, sorvensi egen di donur. E qual è preciso oggi? Motiva wonder per me di dire che c'è una in cerca dei più curiosi fatti. C'è le patate derivano di un domani dell'America del Sud, c'è le incas derne le prime spurs di patate, questo credo che c'è un minci in denu so, c'è l'imprenta tutti in orrenci a scuola. Ma vai ser se via, c'è le incas vavano da fatta una deessa delle patate. E quale aveva erinci un nome, quale aveva nom Axo Mamma. Ella niva onore de loro competats, ci vavan formas più spezieles e le sprenze ci quedò loro una buona raccolta. Sper qui, dai loro erinci ci tor del fat, ci patats dern le prime verdures ci sunnides cultivedes anti il cosmos, qued era del 1995 anti la Space Shuttle Columbia. Dimena, els americans volavan cultivare patats devent de nos planet. E duosa, forse ci vuoi domandare, era di una d'arciò, cur ci vuoi se giusto vil fer raccolta da patazze, c'è tais un patatun. Quent grand es insomma il più grand patato, il più gref, c'è so me cultivo. Enorm grand. Also, con quel aspurava proprio fer un per pomfriz. Il più gref patat, dera tenor Guinness World Record, 1,3 kills. Un patatun. Basta patats, in caso che vuoi volare oggi cucinare qualcosa con patats. Ma non sai che, perché ci pensai, ah, faccio in sé d'una all'istessa, appunto una salata d'ardöffels o or del forn o scia. Sin rtr.ch c'è tais diversi recepti che ci potessi fare con ardöffels. Per esempio, un soufflé d'ardöffels o una roulade o un pem de patats. Tuna tutto interessante, c'è da essere tutto nos online su rtr.ch, stai semplicemente il cerce di rind tartuffels, tartuffels al plate romensch grigion per al döffels, patats, malinters, scuori di una cevusa giais, e loro c'è da essere ispirazione giusto oz pel di mondial dell'erdöffel.
1: Per vos

0: And I'll write your name.
1: La Taylor Swift con Blank Space in this Les Digimets.
2: Il Gelender.
3: Presentato il Marathon da Bike del Park National. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com.
1: Ils Attilis de Lingue de l'Union Cultura Romencia a Pazzelli Songal. Continuation usa da ciocieva la posa da stet, ils i feins spem da cio ira d'inscontrir per discuere leger e tedlir Romencia. Ozlora da cio 30 las 2 e las 4 l'adressa per l'inscunter is la Hauptstrasse 10 a Hundwil. E l'ora fis oz erder cio una guida pubblica tris la casa storica Ander con Erwin Dirnberger con Cesare Quinz di Storges e las tortas fattas da Sieduana Evelina. Quisco, el si va mezzdì dalas 4 fin alas 6. E da mem, allora, le il prossim caffè rumensch, da mem a scuol ante l'hotel Bellaval, lenz mezzdì las 10.
2: Il Gelender.
3: Presentato il Marathon da Bike del Park National, il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com.
1: E due se docuence biglietti per voi, anche il ram del Bike Marathon Park National, docue un concert della Stubbete Gang. La Stubbete Gang dal concert del 29 d'agosto, anche la Halle de Glacier Gurleina. E precis per questo concert, docue usa due biglietti per qualcuno di voi. E voi non state niente a sapere qualcosa o fare bugger, tutto ciò che state a fare è dire un telefono. Non lo c'è 20, 25, 30, se avessi sgogliente di dire il concerto e la stupida gang, telefoni.

0: Tout pour toi de la Luan et la Elisa Palmier. Dans un regard sur le fin d'Efna, questa sanda a lieu à Rueras un concert de la musiciste rumänche Paula Mia. Ensemble con sia guitariste Vojko Hutter, sonne la centadura e pedagoga de cent e la Mountain Lodge a Rueras. Ens la mission, vens a poder discurrer con Paula Mia, c'è per il momento una stet proprio intensiva, trenta studi, lavur e nov de cesa.
1: A mia vete marcia che ti fece bia. Io sono grad vita sarà giù mio studi de canto, de jazz. E con questo sono grad vita preparare mio concerto master, che è oggi il 4 di settembre, è il mio spur. Per di giara, sono io vita da abbia, ora sta canto, ora sta clavazzin, ed a fons, ed a carci. E spero tu che vai io grad mi da casa, ed vivo grad in caos, spero chistes ad amfel bume urden.
0: E la centadura ci des del resto l'ora erde di dire appunto questa fin d'efne in rence ternus sun RTR il l'emission de Vita e Creta suona al concert insemble con Vojko Hutter.
1: Con quel che noi suonen el duo sans celegrasilina sera con biatuns de chitarras et lomes, bialles, fines, melodies. Io credo che sia una cosa importante per la mia musica e le mie storie.
0: Allora, fai una cosa giusta, sarai un corto il suo.

0: mai fader della Paola Mia e la versione de studio e del riminente durante il nostro discorso è la Paola Mia l'ora giusta stede si vedi anche il studio e d'altra dia c'è la allegra di poter er una volta abbandonare appunto qui studio per poter qui c'è la ocreo sul palco.
1: Suona concerto è molto importante suona concerto su entro che si sta al studio è per me il PPB per cui chi sa suona nuove canzoni che è di una fece speciale da cantare per cui chi non fresce se da marasco il resun è della liata che te lentir
0: e ci so con un po' in fortuna da quell'ora appunto giusto da dire questa fin d'effna novissime canzoni ci non sono forse niente c'è pubblicedes se vous weiss voglia di dire a te l'er l'ora weiss ad essere questa sanda alles oggi anche la Mountain Lodge a Rueres al concert de Paola Mia.

0: con musica rumencia tris il mercoledì.
1: RTR Impuls.
0: E quals impuls tornains uns giusta in cinat un po' illes vacanzas. Gianna Duschletta en spilen empe con se in Italia.
2: È malgort precis del gust delle vacanze in Italia. Focaccia, prosciutto e formaggio. Mia focaccia ho però d'una survnia un piccian extra, qualciosina in più. Mangiant sul sentamem sul sablum, col vent ci boffano dal mir do quei divers problems. Prima, ils cevels ci volen tutta pezza in faccia ed in boccia. Seconda, ti as mem sono occupos contenere la focaccia. Terza, tu non puoi puzzare la focaccia in giur, perché c'è quella sablunda per tutto. Per sciogliere un dei problemi, sto sacrificare un uter. O se c'è mia pemin, mia focaccia, prosciutto e formaggio, sorniva in c'è una sbrinzleda sablun. Forse c'è quella notuna proprio gourmet. Ma è sto il dir, e va vince gugent qualò. Un po' qualciosina croccante in il pemin lam. Il gust de mie vacanze in Italia, il gust de mia infanzia, focaccia, prosciutto e formaggio, ed un miel sablun.

musica da cui stan Olivia Rodrigo d'era quei con sia single Drop Dead. In 4 minuti les 11, finte les 9 date, da quei sentia un po' musica svizzera, tenorme musica da buona luna, ving da Baba Shrimps e donom By the Window.

0: Las novitats der RTR.
1: L'interpresa in industria Burkhardt Compression strecce passa 200 plazze de lavur, las bleres a Winterthur. In den Stati Uniti comincia il process contro il concern da tecnologia Meta e va per 200 miliardi di dollari. Quando il tema sozza las indisch, al microfono Urs Müller, BNG. Il producent da compressors de pistons turicais Burkhardt Compression strich fin 220 Plätze de lavur. De Nordkommunikation

0: Pensioun quinta geberit de crescher per fin 6%. Giuvens requerenz d'asil de l'Afghanistan daschen venir tramess ort paiais, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal Songhai. La sentenzia da referenza saia finala. Concret saia una procedura d'expulsion possibla se la persona patucciada ne vigna bec periclitada in special tras il regime dals talibans e se las circumstanzas per una repatriazion saien in general favoraibles. Tenor opinion dal Tribunal Administrativ Federal e la situazione de sicurezza in l'Afghanistan sa migliorata da picils talibans saien la possanza. El Stadio di Nizza comincia l'audizione in connex con implant contro il concern da tecnologia Meta. 29 Stadis federativs renfaccian al concern che ses products Facebook, Instagram e WhatsApp fecien dependent, depressiv e malsaun. Ils advocats del concern refusescian tutte le renfaccias edin che Meta fece il necessari per proteggere fans e minorenz. In plena sei a bitch clair che queste piattaforme periclitescien vaira main la sanadat. A concern da Meta schmanaccia in a multa da 200 miliardi dollars.
1: La meteo.
0: Adesso per grande parte sulle lief, contro saira se formen nivels pli spess. Local main poi venir bletsch, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale tra 23 gradi in Lenghi di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Da maune se l'ora ferm sur tracce di plova di una puspè, quater maximale in 22 gradi a Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Es mit dir wein, wo's jaise Schola, jaise seconde Klasse, e dün di okonom la Schola sera, me me poch si fenz. Prezisque es capito ins manche cinjans a segnes. E ces capito zieva. La scinenche mortora in cinzi fenz pü, una cese de Schola c'è dvent una ruina? Na, definitive manch, na. Cece es capito sclerinze in quista mezzura cun quacinci cugnosce la scuola de segnes scupuc oters. Al microfon per vus Natalia Weber, belce stais in nostra compagnia.

0: Raymond con Tonightless. Unders ed unders ist er mehr ein Studio. Ich so Peter Rotmund, Trenter Redakteur der Telesguardkater RTR. Ich Peter, forse c'è un paar Sam aus der Japper, c'è ci va, quest c'è ir forse gordol Telesguard. Per tu das Otters c'è ein Menschen tot. Tu isch realisò in a Contribution, con in istorge schon tu te fat spezielle es podir. Per c'è va qui?
1: Ja, yeah, ich bin eine Historiette, eine de quelles Bialas, non spiciadas che la vete scrive magari, a zwar vai konkret per la Schola de Segnes, quella sarau ion 2000 las portas per cui chi mancavels a fons, adiau manel che leu ves probabel nidin, terciau che Segnes d'ombri venti ciun on spitart, ciun conto di fons, de quei 30 di fons de Schola. Poi a Diembers, dass quals Autors wie ich sind, wie schnell und das muss ich mir.
0: Definitiv. Und das ist speziell wie der Küste ist, da nun ist nicht bei quelle Ziffer, dass man bei einem Tüg und Jusst und bei einem Kupotchen Autors quelle Schule.
1: Ja, wäre la Scholasche de quei temps si segnes, questau moi in prima plaza, la vau dau duso in Schola. Quere sche in Schola complessiva, cu la prima tocca la terza classe. Ich habe schon ein Leopold gefunden, wo ich war, also nur sehr ein Diasch. Diasch gefunden. Und dann haben wir die Sanades, die wir so enter, wo ich war, immer Pauk, so lange wie schnell, wo ich decidiu, das sarà la scuola.
0: E questo è proprio qualcosa capito, che non è mai bello per una fine in una scuola sera. E segna non sarà questo sto oltre, questo non verrà un piacere da qui.
1: No, per invidia questo capisce, che è importante che me, che ne vedi invidia senza scuola, quei monti, alza fanno un buon invidia durante il dia, da scuola monti e iazza con buona vita. Per quello, quest'anno, quei tempi, le teme, i patriciavano di una jesa, segna, che è un buon tir, famiglia, giuffina, se sta, per quello Desde quei tempi era la posta e ogni venida, so entri in tempi sulla la stizione del
0: vite. Tu hai giusto eins dito, also le cifre, quale smuossano ed es totunen e tutti un po' in otter, famiglie svem da ciò a vivere a segnes, perché?
1: Ecco, sono di luce onessa domandata. Also, c'è che si dire in fattura che segnes veva, o se forse pipau, aber veva in c'è casa onos de vos ons trende, bagia comprau con il vite de spera, se ne vemo ste, che è sur bagia del tutto fatto. I in vite sulle jif, in vite che giai bain, ed è collegiao su notte mal col traffic pubblic. Duas momes hanno era quintau, che se gli prelas osa per la famiglia, bia più importante d'ave quella qualità de vivere in a grande casa, con cortin, de se vesci ai libera l'arti al zafon, senza teme chi fui, e ni vengono so di in auto en. Che da vedo le scuole da evole da so scop post stizun di scuola con quel che oggi di a minchi in auto dai movibles
0: also di meine essere in lecce des idylliche si minchi che ascolto so ci opporto in a vostre famiglie
1: yeah.
0: Però la scuola also appunto de spel 2001 scuola se rede c'è loro capito con questa cesa da scuola
1: quella Schola è tutta in una funzione, senza dire che è occupata fecchia delle unioni del vite, il cor alle olze esercizi, la musica di ciò avrà in depo di Jordans implantio. La sala viene trovata dalla popolazione, anzi dal vicinato di Segnes, cui hanno fiestas del vite, ne fiestas di Beselge, ed è una mia anteriore stanza della scuola. Leo sei Archin della Vischneunke de Musté, also la gruppa de Termaia, e lui si somma è un in atelier d'artist. Io sai che stavo von in Perons in projekti meise per habitazions per indigens, quei allo bo funzionau. Ed os actual mein discur ins din center de sanedad in quelles localitats.
0: Però alla fine del Queens, also usse non esco in ruine de scola, ma beini de stottine in c'è plein vite. Esci so forse del 2001 penso, ce l'ho nu vive più in guette. Petra, se per completerti i storgi, allora eri in c'è ida a fer una propria fitch bella visita a due stottis anteriore scolares.
1: Ja, io son sentupada con la Nadia e la Ramona. Elles eran due de quelles ciumbubes che m'avan leu la terza classe. Ja, dia sai, schon uns ricorda che, also fanns quasi even poppi, Themen ist nicht, dass ich muss stehen. Also gar Brels Breve, wo ich muss stehen, bunne mein Adel Mon. Schon die Ecken weg und buse, kurz schon Minuten. Also die Weile, wo ich so wieder, der ist gar kein Lu propi Stau, der ist an dich. Die Ehre, ich versinnt dich Stau kurios, dass die kul buse, die Ehre tut dann in eine Masse Grons, eine Masse Pivis. Aber ich sage, ich lusche an, wenn ich die Anlu schon nicht gut die, da wein Klasse, die Grons, da wein Platz der Schule, die Grons, da wein tot nie, kann ich schon nicht gut die.
0: Also tot nie, das tot auch sehr tragisch. Man muss wenn es eins dit, also auch wenn ja in Zeder schon ein Wunder Scholars per reavrir queste Schule sind, es lecese existe er in Zedüne, ist ganz so mit Thema.
1: Also, quelle Demande sind ja schon ni vaio schon etchentau, es waren drei Instanzen, also in gada al president comunal della Vischnaunca de Musté, a letz toi ka questa gi mai stau in tema, ad el vegi e mai udiu ka que fosse in gevis de la populazion. Allora domandau las momas, neve quellas ka in idas leua scola, da nos afons ka svesseni, quellas neve idilic toi ni gevi fosse e bi, aber zaneu realistic, per l'infrastruktur, per fein in lektion chi trova cosa di quei ai bopli e ots chonchins de individualizzazione tutta nina vena scola con sis classe spuspai quei fos pau realistic. Allora vai a capesce als tiars, als actors principals, als afons.
2: Es più importante.
1: Ed è, es più importante. E domandau, c'è che els maniassi c'è ande venissi segni a scola mod enter els, aber na, els in disaidio muste volen i leone occhidiano als amici.
2: Anza di meni sono tutti in secondain, so scesco ci dis, actuil mainz.
1: E c'è che in stradine, la scola vende schon e trovata dals indigenz, quei creio che in sasce boso scienziato, quei vala c'è che idee, as io son stata ihre moje stanze de scola hey quei charm quelles grande stanze klar als plunchius gechulen also corudi de fons also in pi ideal spazi caleo sai lo busi sogne senza ne outer
2: di mene is a tutina ero schöne wart positive ci waven de quel temps de rolle scola per cicel sotter spem lore o se profiter quel cosa ci stanze minche che senche menzioner to questa storia è proprio una bella storia ma il punto interessant is ja proprio che questa storia is fich atipiche per tempo de dots.
1: Ja, quei proprio schöne we nus udin je adina minche di Ivana Vosculus na schienche se nos logen se nos valades nus di scorin traso de populazion e causa use inegade in exempel ka muss al contrari. Ei forse schente in exempel ka muss al sonde del stems schins mera anno 54 quei we sins biel film in fotografie de Pipaolo eri quarantin scolars leul du Amelia din di scolars ados wenche chun ans bitart 30 scolars also in so a giu, a soi.
2: E forse c'è quei voi erano un po' più in su, ci so, ci do anche da più i fans. Forse era un tip per tutto quel ginecchio, appunto, c'è il sentimento che mi pozzo i fans, e stiamo semplicemente un po' più idillici. E allora rivener le famiglie. Grazie mille, Petra, per un raccontare questa bella storia della scuola di segni. E per tutto quel ci non è, appunto, anche visto questa contribuzione del telesguardo. Era con portrait da più bote, col conguel da ozzi in die e tutto. C'è taisus da nos online su rdr.ch e si rende da dir un click.

0: Ineniblia el ciel, la meteo doque us l'ora giusta, scoprim però ince las novitiz cun Urs Müller.
1: Il Consiglio federale quinta per l'oncurrente con un surplus di entrate di rund 8 milioni di francs, che dimostra la prima calcolazione approssimativa 2026. Budgetà la Confederazione in minus di rund 7 milioni. Giovens ricorrenze d'asilo dall'Afghanistan d'Ashton venir tramessor paese, quai ha deciso il Tribunale Administrativo Federale a Songhai. La sentenza di referenza sia finale. Concret sei una procedura d'expulsion possibile se la persona pertucciata ne venga bec periclitata in special tras il regime dels Talibans. Ed il producente da compressurs de pistuns turicais Burkhardt Compression strice fin duoc una venge plazes de lavur. Den or comunicazion pudessen da quai 150 plazes esser pertucciata sa Winterthur. E l'entir mond lavurien passa 3.300 persones per Burkhardt Compression.
0: La meteo. E non sai se questa è una luanda di cielur, ma i desimici che sono una temperatura di stet. Quindi ti rimangi er per vidl bger sul alci da oz, ma verso la sera si formano loro un per nuvles. Local mangi da qui er plövge in postut al sud. Temperatura maximale è loro oz 30-23 gros in ingedinota e 30 gros in la regione da Cuira. E da mem veng l'ora forza, schweins fortuna finil manch la plövge sin quale ci spetains già usche lunch, da mem esi minche cas ferm sur trat e pudes appunto plover ad una der ciò, e quette rencevar vanche cinch grosa cuira.

Pacific und Theore Mundi, Love Direktion Gentere. Das ist Urpille, allora, giusto, da ciò Sergio Guecci, Gabi de Gonda. El son empe in viedi. A fer il kikerises orde vossas stüves. In uce nus essens, oz, quei tradition, allora, giusto, zieva lo que scritto.

0: per tu quel simpiz in forza di una pur vers lens mezzdì il radio mince bonura giovains nus nos kikerises e qui Stefna da quer ens mezzdì un kikerises.
1: Il kikerises
2: presentata folk vossa bottia del vic in la region.
0: E nos kikerises va appunto qui Stefna sün viedi Sergio Quecce da Gavi de Gonda mince di in un outer le in grigione ed el sono s'accoglios con me via linge bun di insembel pudai sench
3: allo bien di o nus valosa graz e san via mia nus figlia na pidic qua ca nus
4: lanciagni osa la seconda mesa data da quella em da kikerises sen viadi i chance per il momento in ter cugina ter Elza ed Albert Caviezel Avrin Ivan propria in bellezza survista, also in panorama scordi il codes bellora letirs e rank ozza so proprio in lì c'è so la pace in monti gli è fici dillic gli è proprio in belli e in so c'è di bel che stemda ci fa anche la tournée di Kikri 6 in via di è c'è so vo an lis c'è so forse scegliò Becce la possibile data da essere a degna. Scu per esempio, Oz Avrin.
3: Essere en cugina di Elsa e di Albert, che in ciaffa nun, ad Elsa vive nebbe scodice in liu che dili con una sorvesta che tramette lu a ti Natalia, sti vola sastias e metter questi sil status da nias telefonin de gratulazions, per cui que caula in uspartra con tutti ad ascibiar scu possibile. Ja, annussa la grain ad essere cau.
4: I date na premiera, Elza Caviezel prou ot, per l'impremeta da fare il Kikri 6, normalmente c'è i chans di sosci Albert Caviezel, foglia Kikri 6, o ir schon gudanea belz gudonze premis, da quel quiz ci facciamo già mincia dei con differentes pretensions. Oz baratainza in puin la rola Elza Caviezel, ins canosce scegliò picciunc scu auditore del concerto sen giaveis. Quella rola va schon facile in der Städter, von mir ist Epp Coraia Senda funzionò stupend, allora es bett tema ossa ci va sbeda funzionare, e perché già mi già Blair Klitsch a Elza Caviezel per quella runda, co è il Kikri 6 senviadi? Da plecila mesadata di Schwitzers e Schwitzers warden mincia de televisione.
3: Ja, yeah, korrekt.
4: Il Swiss Epi canceva Oz a Tavo.
3: Na, korrekt.
4: Il restaurant Casa Caminada, zakata a Charanz.
3: Na, korrekt.
4: Emmy, o fac pipaca sviolta la prima mesadata da cash onku per lie con Lion Passò.
3: Na, korrekt.
4: Sharp Dressed Man, en hit da CC Top.
3: Je, yeah, korrekt.
4: Marcus Caduff, esto Chin Jones Juider til Cebelumnezia.
3: Na, korrekt.
4: Swiss Lotto, el ir possible da Juir online.
3: Je, yeah,
5: korrekt.
4: Il opener Gampel ed il opener Lumnezia in sto scherston del Madame Time.
3: Na, correct.
4: Il pass Dias Rot e sempiot ci dume la 400 metri sur mar.
3: Na, fliu.
4: La ciaplota per il Real da opener Adegian ed il Sonch Sebastian.
3: Na, fliu.
4: E na tavola da Schach o 64 Kaders.
3: Yeah, correct.
4: Le
3: bezelje de Saint Bastian e quella de Saint Sebastian. E cara Elsa, sil pas del dies rotes di sigir schon stade. Yeah. Biagades, quel a varge du ameli e cro du ameli a quattro cien courant du raps ni si sont siat. Also e grasur du ameli a quattro cien metri. Ah! Yeah. Aber nur so in Tutina, totals Fans der Elsa. Und sie richten die mal Polish. Und nur so in Indisch Prätensions kun noch korrektes.
4: Bravo!
3: Grazie, super! Cordiale Gratulation!
4: La fanfara per Elsa Caviezel. Scuola sta dalla premiera.
6: Fe, also era fe nervosa per in sas di bocce che vien de os forse che traien lo si mai sto ne intavrine sa nyangal pas di esro con al calai aber scottiga bidies ja son stada si bo Bosch Savens il pass di Srot. De, uns weis wir denn na greine sche pibida ti lo e. Eh,
3: wo weis ka sur vest lu stanz boi.
4: E forza ni mesha che ier da sapete par go gente no tre da pushpe al kickeri sales.
3: Exact. E con Elsa di Scorino san en kurz moment. Müsste leine don an prima ni ne canzone sche vinit ihr flat na sa Elsa ke wirzel. A center wenn us an in pin di skurt. Bei stei wit Londer müsste leine an Madonna en duet kun Sabrina. Carpenter stei wit Londer.
5: Sabrina.

0: Madonna vai nos dia studio. Vostet lais RTR, el Kikiri, sis de viadi a nossa formada. Oz de mietzdi ai ente vrin, ente dem la Val Lumnezia, curte vanca isil pas de la graina, ni insomma isila sila graina. Es nos cautir Elsa gewietzel, ade Albert gewietzel, zale Elsa fagi una grandiosa ronda, cutor stau coolan. Elsa.
1: Hier ist eine Experience in der Gata, aber ich habe gerade die Wuss, ich habe das so an mir umwinnen, ich habe ein Fettbouillen, ich habe ein Seil in der Masse, ich habe Fettbouillen, die Wiesel, und das Konzert in der Wiesel, fett in Plégé, der da auch trägt.
0: Exakt, und wenn du deine Plégé, dann du die, Elsa Kavitzel, das Konzert in der Wiesel, ich hätte das Gratulation. Elsa, ein grand Hobby, sperchira la casa a spera del Alberto del Zofons Chiara e Flavio a sti cassiere dell'Union d'Apicultura di c'è il più importante pensum di quella union a cui tenere insieme a promuoverne le informazioni come c'è il più importante di quella union
1: also fe importante dell'union a seguire dell'apicultura in a gada la Santupad se ve e se discorrin con l'auter Bratao nus causa per esempio la Lumnezia e se nus 24 apicultures nus Santupa in a dina radunanza in a grillada d'entren in referat a scin Santaupa e basciò che al minchia di de nous essen de kau apicultures kau vrin kin kunin as forza pibia discours ke kun lauter ja wa piars in fe bien collec in apicultur qual ma un camia un ot fe ja nous weven shi buns discours din en zemen se seven en zemen oza va un in super apicultur nous dus vinin te kla kurta aber erst so sprovel da ja kin sa pi push pei am flad pli kontakt se da ju in kun lauter perché e l'apicoltura è ciò che è speciale
0: ed è ciò che è necessario per yeah. Noi cristiani yeah. Elsa, hast in tattoo di una viola sul braccio dritto grazie sulla cambiale cosa doveva essere?
1: Yeah, io ho di studiato che co debba l'apicoltura stata mia pezza
0: schon davon schon davon yeah.
1: Ma è momera apicoltura qua va io sorvignio zu co sin jo che on zani schengiamo min pievel ad sai ai lonciet ad dosa piveia che o venial a più importante che l'apicoltura venia per me ai gatti in massa
0: vein pievels gradosa un pau causo casa l'usur casa vein pievels cosa il mel un co sein schon in te giudica cosa il mel
1: die in sa giudica qua in us sta in palzaviuls in a fe buona stadt so grad cauvrine sta fe bien el zamfat luvrau fe sta fe luvrus also per mai quei la paga de quoi kinds investesse e l'apicultura a quoi è sempre mai lu la paga a quoi fa bain quins vesa e fin se vini questa sta per parte in pausis confins che ho studi o per l'amor de Dio scalai de famiglia pos bupli aber io in ringraziamen kinds fa da pligevi de quoi hobby ja, io sono fe ingraziabile, sono ingraziabile che ho la famiglia che sta da vos mai, che si guida, se di mio uomo, se di mes duze fonds, e si guida, non so, funziona a scuola
0: e
1: bo.
0: E i dat bu mo mel, tir, tir Elsa, i dat e autos products, per esempio propolis. Ti fanns in cusel, in dus cusels per x in zicke di, hey, io sto usvi propolis per mesene dat.
1: Also, il propolis è semplicemente è effettivamente la forma della tintura in liquid con alcohol. Adesso si trova per rinforzare il sistema, l'immunsistema, troviamo soprattutto la tintura, la creme di propolis che effettivamente si trova chiaro che poi è importante che ti abbia un'allergia se è viola. Noi troviamo e in questa casa auto che tintura a cui è un conoscen mezzo fonds a nus bobi auto dai è che i biarsca venien a dien e a drovel di quel questo auto va che auto che poi a dai negine chemia e esiste modo di ali d'olives del propolis, lascio fa in tre o quai, el dings center fece lo giù quai con pagina, con ligio a ieci.
0: Io credo non so se non di discorre sur dell'apicoltura e se capire se l'angrazio il fico non so se c'è un e vostra bellezza cugina in una cugina rusticale a tutina moderna ad angrazio che non so se non c'è venire a vrin a nus essen lu de maun essen nus si de vau a nus la grande chan lu de puspai a c'è da al biendi da al duc del Kikrisis. Adio tu don a vos alla Natalia Weber. Grazie Natalia.
2: Grazie Fitch. Gabi, Sergio ed Dona Elsa per l'invista su Vrin. Scusi vos oiso di la tournée quella continuisce l'ora de mem te vo. La prima volta dopo l'ora il prim Kikrisis del di scutuot normil tradizionil Weingens Lesoc.
3: Il Kikrisis.
4: Presentata folk. Vossa bottiglia del Vich in la regione.
2: E lei è di José R. Adia. In 6 minuti è le 2. Lo continuisce qui allora col magazzino de mezzodì. Noi siamo di 2 e mezzo per le gratulazioni. Mio nome è Natalia Weber. Buon appetito.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Ielas 12, merke, spiciaule, confederazione quinta, un tutine con in plus, un stein in minus, e in una grande domanda tutine dati in minus, ai dat memia pauk canortes, per Fons Pins in Svizzer, a tutine stompiares sera. De co, udis diest os, al microfone Anneseline Quinter, in bi mezzodì. Ein grandes Mercaus Schweizers eine Demande per Kites, kein Ortes per von Spins, gronda. Tutina, stambiare sera per quei kelles ein bo occupades bei einer Wunde. Quoi, agi de faculs kusts. Les novitats kun Erwin Kedoff.
2: Il barometer de famiglias del 2024 demussia che redont la mesadat de las famiglias desista de trametter l'urufanz in Kites, per quei kils kusts sei memia auts. En il medem moment di l'Union Cire d'Ufans Svizzera che il provvediment de Kites en regions rurales sei a bas. E la pretende per quai da Confederazione Centuns e Vishnankes d'investir de pli en la formazione e cire complementare della famiglia. La Confederazione quinta far queston in plus de 0,8 miliardes francs. Budgetà era in minus dentro 0,7 miliardes. Quede mussa la calculazione approximativa che il Consiglio federal ha presentato oggi. D'ingraziarsi a questo risultato positivo in prima linea da pli in

0: Provà ina decisiun parlamentara per introducir l'imposizion da taglia individuala.
1: Malgrat che la situazione umanitaria è precaria in Afghanistan, sagi en cas excepcionals responsabel de trametre nevos requirents d'asil.
0: Un giovane requirent d'asil dall'Afghanistan dascia venir tramese nevos in sia patria, quai ha il Tribunale Administrativo Federale decidì. La sentenza de referenza sia finala. In caso singoli sia in una procedura di espulsione possibile, se la persona pertucciata non viene ben periclitata in speciale dal regime dei talibans e se le circostanze per una repatriazione siano in generale favorevoli, sco per esempio in una buona rete sociale. Tenor il Tribunale Administrativo Federale sia la situazione di sicurezza in Afghanistan migliorata dopo che i talibans siano alla possanza. La GIT Schweizer de Fugitivs criticesce la sentenza della Direzione Federale Administrativa. Tramettere nevos persones in l'Afghanistan sotto il regime arbitrar dals Talibans sia in general bec de responsar. Da mai chi si tratta di una sentenza de referenza, sia da quintar che la Direzione Federale Administrativa decide in l'avenire in blers scerbec in tutti il scas da tramettere nevos giovens afghanst. Tenor la GIT de Fugitivs detti attualmente intorno 260 cas che potessero essere pertucciati dalla nuova pratica.
1: A con quella trina novità internazionale, oggi ha l'audizione incontro Meta anciat.
0: Il concern mamma da Facebook, Instagram e WhatsApp Meta sto quintar con una multa da 200 miliardi di dollari per qualche ses products da multimedia fecen cu fans da ventien dependents, depressivs e malzeuns. 29 stadis federativs americans han portat plant contra Meta. Ils advocats del concern refusesen tot les renfaces edinque Meta fece tot il possible per proteger u fans e minorents. In plina sa è bec clair se questas plataformas periclitesen veramein la sanadat.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Nos van il rubansch grigiun dels ladins e les ladines e les dolomites han priu in exempel et e creau in lungatg de standard. Inche se mette de ton bu propi atras.
3: L'institut Mikura de Rue, assam.
1: Quai era al faliu tun, per stisai, tat lai non in negada.
4: Nach 40 Jahren muss man sagen, dass diese nur fürs Gadertal gedachte Standardsprache nicht nur noch eine absolute Akzeptanz erreicht hat.
1: Quedi Werner Pes Costa, gemeine Institut kei responsables per la promozion de lungatg ladin. Col lungatg de standard vin prius veren differentes valades, ma rei non en quei magazin. Ad Els Johnson schiede di e in lungatg unificau a lungatg de mountainbike. Verdriberen dun de Semeden ad Andrin Belli de Segogn, ken i alla partenza del Swiss Epic ca anciat oz. Als dus matadurs locals an ina fina mira.
5: Podest sto essere nostra fina mira, so entro le prestazioni di quelli di voi, ma la concorrenza è molto grande e in tutte le equipe ferme in quel del settore del marathon. È circa, è un po' semplice, ma non sei il meglio.
1: Avanca nus Marin Cunels lusi la corsa, Marin e Ceca Laura fa oz e demaun asce quals trails resten e schiz.
2: La meteo.
0: Oz stati bler sull'egl, versaira se formun conzonte nel grigion dal sit, nivels de cumulus in pau pligrons. Pli tarte si pusaevel chidat singuls uradis ed urizis. En la region de Quire poi ang venir in agiad entun 30 grads, ed sur selva 24 fin 28, ed en il sur ses 23 fin 27. Da meune pushmeun samida laura, les fases de sull'egl vengen pli curtes ed i plova d'ine pushpe per parte accompagnada tun e ciamec. In las valades del site si da quintar con plievge intensiva e con temperature marcante ma in pli freides. In l'ingerina bassa vengi vendedì mo pli 10-12 grads.
1: Sinstanze de din lungatge unificava la romancia Lure Clar i Vapal Romansch Grijun. Din semiont model dati e elas regiuns ladines el Italia. Elas chumvals entun les

0: Dolomites. E els han in lungatg unificau che els nomnen lungatg de standard. Al Romontsch Grischun è quasi stau un exempel nel prototip per realizzare quel lungatg pels ledins de las Dolomites. Al romanist de Turic, Heinrich Schmidt, ca sovveniu al 1982 l'incumbenza de schefil Romontsch Grischun, a sisons pitart, è giù de schefi il lungatg de standard per ils alas de las Dolomites. Nis redaktur Georg Luzzi è stau della regione da WSW, su quel vin è naziaus.
1: L'Instituto Micura de Rue a San Martin de Torri, la Valbadia, è quella istituzione responsabile per la promozione, cura e perfezionamento della lingua ladina, congolabile con la lia romancia in Grischun. Il primo collaboratore, pronofis qua il vice direttore, è Werner Pescosta. Qua ci riguarda la lingua da standard, Manaya Pescosta.
2: Also wenn man zurückdenkt, dass die ladinische Sprache in Südtirol zum Beispiel 1988 als Amtssprache anerkannt wurde, seitdem hat sich das Institut zum Beispiel bemüht, eine einzige Schriftsprache nur für das Gadertal zu entwickeln. Und nach 40 Jahren muss man sagen, dass diese nur fürs Gadertal gedachte Standardsprache nicht noch eine absolute Akzeptanz erreicht hat.
1: L'Akzeptanz non è nero dopo 40 anni a nuova man. E ha inoltre la singola svalz a vera che ci sta con l'acceptanza. Su un livello comunale politico, ma nel capo della Val Fodom, Oscar Nagler.
3: Sì, l'aperta amministrativa, proprio per questioni pratiche e logistiche, le applicabile.
1: E l'amministrazione comunale viene senza altro applicata la lingua da standard o da motivi pratici e logistici. A Cortina d'Ambezzo, ma na Elza Zardini, la presidente del Sladins di quella val.
4: Non è tanto accettata la nostra gente in seduta ravales e standard.
1: La lingua da standard non è tanto accettata, la lingua non è modificata, adattata proprio alla val e qua c'è una difficoltà.
4: E questo è una difficoltà.
1: Il Sladins Dolomitans ha una gazzetta quotidiana, quella si nomina la Usch de Ladins, la Vusch del Sladins con 5.000 esemplari. Il chef redattore Jaco Rigo sostegna inizia la lingua da standard non per temi locali, ma per temi su tutta la regione Ladin Dolomitana.
5: La Usch de Ladins mi sembra tan flessibile da dovere tutte le varianti, si lungi a Keres, diciamo, in locale, e siamo in Ladin standard. E che ad orunze nos por la comunicazione sora avalada.
1: Eir il radio e televisione Rai Ladigna a Bolzano han respus e maniaces non hai un tempo e capacità per introdurre la lingua da standard. Il plet final sur la scena al centro da competenza per la lingua ladina all'Institut Micura de Rue in la Valbadia, Werner Pescosta.
2: Die ladinischen Dolomitentäler sind bekanntlich auf drei Provinzen und zwei Regionen aufgeteilt und das sind unterschiedliche Kontexte. Und jede Provinz zum Beispiel spricht vom eigenen Schutzmodell der Minderheit und bleibt auch dabei. Da will keiner wirklich was nachgeben. Und irgendwie an eine einheitliche Schriftsprache zu denken, ist schwierig.
1: Fazit final, la lingua de standard va indovrada in postut di instituzions, associazions e per part administrazions. Intant, c'è il minciadì e l'identità locale dominescen in avanti els idioms tradizionals.

0: Ed es las 12:30.
1: Las gratulaciones.
2: Presentado el bon engiadina a school. Il bon con agua minerala. bonengiadina.ch.
0: Nos gratulains a jubilars e jubilars dels 19 a vuost. Mio nom Natalia Weber. Belce vos steiser oz in nossa compagnia. La prima gratulazione che va in sorfnie è per Nevin Lutz de Ceflur che festeggia sia cingivel anniversari ed es ne scrivo qui scopparel. Ciao Nevin, tutto il buon per tes anniversari. Fa una bella festina. Ciao saluts, Ila e Domenic. E per Nevin te lines nos musica romance da Linard Berdil, mia flotta Lisalotta.

0: Mie flotte Liselotte Linard Verdil vanzetet lo per imbelir l'anniversari del Nevin Lutz de Ceflur. La Nadine von Lanten deftan festaggia ozie un decevel anniversari. Per ella es nischri quisco. Ciara Nadine, tol bun per tes un decevel anniversari e blera per schon success per to quai ce tu fast. Gioda tes di d'anniversari con totes chars. Fin bein bot, Nona Silvia, Bazinger, Ewald, Andri e Monica, con Paola, Jana e Ramona, Stefan e Corina, con Sandro e Dario. Ed per la Nadine doque musica rumencia, Nusterlines ils Diabolics, col Reggae Man.
1: I said 1, 2, 3, 4, 1...

0: OMD.
1: Yeah.
2: Pelün de jevel della Nadine von Lanten de ftan vanzetet loils diabolics kun regemen. E lura is erinche Beat von Lanten de ftan ci fistagets anniversari e quasi a 44 rivel. Per elles ni scrit. Char Beat. Nus tots de cor a tai tol bunge vijain. Fortuna, contentezza e bler success per tia nova sfida. Giode il di ed lascia festeggiar. Saluts, mamma e bab, Andri e Monica con Paola, Jana e Ramona, Stefan e Corina con Dario e Sandro. Ed per Beat von Lanten der Leinsnus, il diabolix usa però con la via.
3: Uns

0: Bella sco quista canzun, la via dels diabolics pel Beat von Lanten d'Eftan, el festaggia zia 44 rivel anniversari. L'ora ho Berta Maroc de scuol a zimbunura telefonò per la scelta mettere nostra cupina, quella va a sia gender pascal momentaler de Winterthur per sia 38 rivel anniversari.
1: E già vise del tot buon, e na gente del sco persona, il fa mai gran plagiare la... L'eratura per tutti, naturalmente per sia famiglia, ma è per tutti, guarda, ci va bene. Da buon scusal ci si dovrà, sì. E sono figli grati che mia figlia che è ora del.
0: E riusci oggi ricemer marito la nostra tazza di RTR, quella va di meno azzurri il sconfins grigiuns fin a Winterthur. L'ora mossa, guarda in slunna, vuoi conoscere il gioco, se avessi sgugente gratulir, se non c'è ossa di un telefono al 0800 20 25 30 o scrivi un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Elton John col Crocodile Rock. Il Deschnov de Wurst e del Telefon es il Sir George Kazin den Jast. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia. Gratulas Bugendal. Ich nazalik. Sir 73 Zavale, che vi resto bene, buona sanada da del. Con quel toc musica che ho 10 volte.
0: Esatto. Alte camaraden, una marcia di linea per il giubilare. Grazie, Sir George, per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Grazie a lei a voi. Se a voi in BG.
0: Grazie, Fitch. Adio.

RTR-las gratulaziuns in es precis lunna ed es ornia duas gratulaziuns in scrit. La prüme is per la jubilara Nadine von Lantenschweins eins ja pudi gratulier. Per ella is ein chenier scrittier squisco. Nossa chara Nadine. Per tes undejavel anniversari et gratulaina de cor e giovijain tot tot il bun. Bler sandà e fortuna e bler plajair con tes balar passionà. Resta usce una chara matta sco fin ossa. Branclada de nona e bezzenger, mima nena e pincordel con Samu, mima Flavia e Kevin ed un bütch de tes fin. E allora qua ergistence do una gratulazione per Beat von Lanten. Ciao Beat! Per tes anniversarie er gratulaine e giovijain tot tot il bun, sandà e fortuna pel avenir. Iaude tes did, fa festa e ad lascia ir bain. Ottilia ed Andrea, Flavia e Kevin cun Finn, Cordin e Nena cun Samu.

0: Ed intent c'è Weinsterlo Gianna Nannini. Hola, Ermina Palli da Lyon, telefono. Buonasera.
1: Oh, buonasera, allo. E lei regge visati, ci ho scanatalezzi. Mm-hmm. E quella donna abite su Danis, ad anno un vica di Marmot, ad è la 890, adesso regge visati la tutto, no bien, e che la stetti sei una vina vom, perché è lì una donna spirvetta, adesso buca un odo quella via dici, ne quei playa mi, e spero in che la stetti vina vona sia. Alla canzone le tue sai del Teofil Clayson c'è Maria.
0: Il hit alle sgratulazioni starlines per la giubilare da Danis. Grazie fich per telefono e belce per mezzodì.
1: Grazie, e in bidia vus leo.
0: Addio.
1: Ciao, ciao.

0: James Blunt con Wise Man e sto lunedì di un quart. Nos trains la busche, ci surveng auts bons del bon engedina. Quisco, quist seit la pleja. Adesso Beat von Lanten deftan festeggia sia 44 evel anniversari. Wisch buon divertiment, buona recreazion al bon engedina.
1: RTL, las gratulazions.
0: E noi siamo giunti a tutti un bel pacifico per mezz'di. Mio nome è Natalia Weber. Stai bene e fin da me.
2: Il suo mezz'di da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Solina.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. R.T.R. Usci varia.

0: Les novitats de RTF.
1: In plus instal di minus, denor in a calculaziun approximativa dasce la Svizzera quintar quest'on cun in surpli d'entradas. Ed in a victoria per l'enciata, Fadri Barandun ed Andrin Beli han guadagnato in prima etapa dal Swiss Epic. E gli altri due, mio nome, Erwin Kedouf, benvenuti. La Confederazione quinta far quest'on in plus da 0,8 miliardi francs. Budgetà era in minus d'entur 0,7 miliardi. Quede mossa la calculazione approximativa che il Consiglio federale la presenta oz. D'ingraziarsi a questo risultato positivo in prima linea ad pli entrate da taglia sin gudogn. Quelle se concentration sin paucas interpreses in ils centuns Luzerna, Turic e Basilea citat. In ulterior motiv saia in a distribuzione dal gudoin pli gronda dalla Banca Nazionale. Per quanto la situazione da periclitazione saia diventata pli precara, vuole il Consiglio federale rinforzare pli svelt la defensione dall'area. E la domanda il Parlamento per un credito supplementare da 970 milioni francs. Il status di protezione S per ucranaises ed ucranais doveva valere fino avanti almeno in fine il 4 di marzo del 2028. Qui è il Consiglio federale decidì. In l'avenir doentant mo pli persone survenir el che resguardan lur obligazioni militare in la patria. E nome dus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles scoils paiais da lue. Ils matadurs locals, ils ciclists Fadri Barandun da la Ponte ed Andrin Beli da Sagogn han guadagnat l'en prima da 5 etappes dal Swiss Epic da quest'on. Quella a manasur 83 km e 2650 m d'altezza. E la comenzà ed eida a fin alla Ponte Chamuesc. In Dijon, suenter che l'amida in la Bundesliga banduna il ballapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team di ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Suenter che il ballapedist che da 44 giades per la nazionale svizzera e sta ingaggia il Davos 4-11 in l'Italia ter Pisa, mida il in la Bundesliga ter il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
2: La meteo.
1: Oz da Tibler Sulej, versaira sa formen con zont en il grigion dal sit, nivels de cumulus in pau pligrons. Pli tarde si pusaivel chi dat singul zuradis ed urizis. In la regione da Quira poi ang venir in agiad intorno 30 gradi. In Surselva 24 fin 28 ed in il Surses 23 fin 27 gradi.
2: Vias e traffico.

Il hit de stat per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per tutti.

belle à mes aimes, la musique de RTL.

0: Les novitats de RTR.
1: Il status de protecțiun S per lleut de l'Ucraina doa venir prolungama e doa deventar pli grev de survenir el. E Fadri Barandun ed Andrin Beli han guadagnat in prima etapa dal Swiss Epic. Egli les trais, meu nom, Erwin Kaduf, benveni. Il status de protecțiun S per ucranaises ed ucranais doai valair vinavant almainem fin il 4 de mars dal 2028. Quai al Consell Federal decidi. In l'avenir doai intentant mo pli persone survenir el che resguarden lur obligazions militares in la patria. E nome dus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles scoils paiais de l'UE. L'Ucraina ha un nuovo ministro di difensione. Il Parlamento ucranese ha eletto il candidato che Presidente Zelensky aveva proponito, Yevheni Chmara. Da pinza quante semnes aveva quel giamana il Ministero di Difensione scomana facenta. Avant era il stamanader dal servizio segreto ucranese. Chmara suonda a Mihailo Fedorov. La rilasciata da Fedorov aveva ciagionato il mais passà protest vehemenz in l'Ucraina. Fedorov sezza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendida puspe venir ingaggiasco ministro de defensione. El valasco concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima lección presidiala. Ils matadurs locals, ils ciclists Fadri Barandun de la Ponte ed Andrin Beli de Sagogn han guadagnat in prima de 5 etapas dal Swiss Epic da quest'on. Quella a Manasur 83 km e 2650 metri d'altezza. E la comenzà ed è ida a fin alla Ponte Chamuesch. Indijons, suenter che l'amida in la Bundesliga, banduna il ballapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team di ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Suenter che il ballapedist, che da 44 giades per la nazionale svizzera e sta engagato als Davos Quattrons in l'Italia ter Pisa, mida el in la Bundesliga ter il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
2: La meteo.
1: Da meune push meuns a mida laura, las fases de soleil vengan pli cortes e di plova di na push pe, per part accompagnada tunic a mec. En las valadas del Cite si da quintar con plievgia intensiva e con temperaturas marcanta ma in pli fraides. En l'ingerina bassa vegni venderimo pli 10-12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Sufers in nome duas direzions per vide lavurs da mantenimento.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Zimper Welt, zur il Hit, fin der la Scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: Les novitats per RTR.
1: 100 milis pesen periclitats per vida la mancanza d'aua in iniziativa duai portar migliur. Ed il status de protecziun S per gli aut de l'Ucraina duai venir prolunga, ma i duai diventar pli grev de survenir el. Ed era squatter, mio nom, Erwin Kedof, benveni. In la Federazione Svizzera de Pesciadras e Pesciadras ponderesce de lanciare una iniziativa popolare per proteggere meglio il pes. Tenor sia opinion pudessen 100.000 pes scrapar questa stat in Svizzera per qualche flumselais an memia pauca u nagina aua. La situazione sia drammatica e la politica fece memia pauc per migliorar ela. Il status de protection S per ucranaises ed ucranais doi valair vinavant almeinem fin il 4 de mars del 2028. Quai alcos al federal decidi, en l'avenir doi intentant mopli persone survenir el che resguarden lur obligazions militares en la patria. In omadus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles scolz paiais de l'UE. E l'Ucraina ha un nuovo ministro di difensione. Il Parlamento ucranese ha eletto il candidato che Presidente Zelensky aveva proponì, Yevheni Chmara. Da pensa quante semne aveva quel chiamana il Ministero di difensione come una faccenda. Avant era il stamanader dal servizio segreto ucranese. Chmara suonda a Mihailo Fedorov. La rilasciata da Fedorov aveva chiagionato il mese passato protesti vehementi in l'Ucraina. Fedorov setza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagas co minister de defensiun. El valas co concurrent da Zelensky tarina eventuala proxima elección presidiala. Din attaccia israeliana ort l'area sin in post de polizia in la strivla da Gaza en almain 9 persones venides mazzades e 15 blessades. La vart palestinese discura di una massacrata brutale contro polizisti. La vart israeliana pretende che l'attacco sia adrizzata contro un comandante della Hamas che reagisce nel posto della polizia. Di una seconda attacco all'area in la strivla da Gaza ha instucciato un ulteriore comandante della Hamas che sia stato compilato con la massacrata dell'organizzazione terroristica il 7 ottobre 2023. Las duas declaracions nas lasen bec verificar independenta main.
2: La meteo.
1: Da maune puschmauns a mida laura, las fases da soleil vengen pli curtes e di plova dina puschpe, per part accompagnada tunica mec. En las valades dal site si da quintar cum plievge intensiva e con temperaturas marcante main pli fraides. En l'engerina bassa vengi vendedimo pli des 12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffico tra Rofla e Suffers in omadues direzioni per vide lavurs da mantenimento.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verdi. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Io lo schon al microfono Anna Seline Quinter con il tema Spitart fin al status de protection S per fuggitivs dell'Ucraina doveli tocca al 2028. Già a fin so entrog dis al processo contro Pirin Vincenz adulturius accusai a von seconda instanza Vergaus nus marain an a vos. Pli sperz alla fin cacels pel duo Ramonj Barandun Beli a in prim di del Swiss Epic Staus in success. De plus discautonus el magazin, vic vos esses la partida ad una bella sera. Al Conseil federal prolungesce el status de protection S per fugitivs ucraines en toc al març 2028. Per omens dati denton noves restriccions. De Berna, Adrianca Martin.
2: Tenor il Conseil federal eisi vina von Bude quinta con una stabilizzazione persistente della situazione duiara e l'Ucraina. In fin delle attacche russe, ni per fin in armistizi cuzond, sa di buen vista. Da continuar col status S, sa di per quella migliore schlizzazione il moment al Conseil federal per Schwedeus. Quel protegi ils fugitivs e discarghi il modem moment e il sistema d'asil. Ils proximes bien Joch Mainz an ils requirenz de protection, sco els cantuns, las vischneunkes ed ils patruns, ossa sigertat de planisar, e la confederazione continuesce e su sustegn finanzial. Il medem moment introduzesce il Conseil federal noves restrizions. Ne vende dots san burgais de l'Ukraina e la via dicne de prestar survec militar, mopli survenil status S, schel san ad ampliu lur obligazions militares e l'Ukraina. La Svizzera surpren con quella pratica de l'UE, che letza a introduziu avon in Mainz.
1: A nostra stagione è l'Ukraina che ha in nief minister de defensiun. Las novitats con Erwin Kedov.
3: Il Parlamento ucraino ha eletto il candidato che il Presidente Zelensky aveva proponì, Yevhenij Mara. Da pensa quante semnes aveva quel giamana il Ministeri de Defensions come una faccenda. Avanter il stamanader dal servizio segreto ucranais. Mara suonda a Mikhailo Fedorov. La rilasciata de Fedorov aveva già giunto il mese passato proteste vehemenze in Ucraina. Fedorov setza ad ina puspe criticia la corruzione in Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagias co ministro de defensiun. El valas co concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima elección presidiala. Dina taccia israeliana ort l'aria sin impost de polizia en la strivla de Gaza en almain 9 persunas venides mazzadas e 15 blessadas. La vart palestinaise discura di una massacrata brutale contro polizisti. La vart israeliana pretende che l'attacco sia adrizzata contro il comandante della Hamas che registra nel posto di polizia. Di una seconda attacco ortlaria in la strivla di Gaza hanno istituito un ulteriore comandante della Hamas che sia stato compilato la massacrata dell'organizzazione terroristica il 7 ottobre 2023. Le due dichiarazioni non si lasciano ben verificare indipendentemente.
1: Un smidente al sport. In vittoria indigena ha dato la prima tappa del Swiss Epic. Il team con Fedri Barandun de Semeden ad Andrin Beli de Sagogne guadagna le corse su 83 km a 2.650 metri d'altezza. Avon le vittorie di Omvergau al duo svizzero italiano Casey Sauf e Fabian Rabensteiner. Qui con un vantaggio de varga 4 minuti. Esche il team Barandun Beli valesco indels favorits, ves Andrin Beli Busch Pichau, kin tal avantage girtegi già elen prima corsa.
4: Cucici allo 10 km von arrive, che nous agen sur 3 minuti, wenn der Chauke bo possible. Aber nee, nous essen nie wieder von Vollgas, so la fin, esche qui allo tuo per quei grande avantage, è proprio, è uscito tot.
1: Als Swiss Epic kurz an Tocken Domenge meine Such 340 km, sils trotz a Trail de l'Engedin Alta Tocken a Tavau. De pli d'Andrin Beli a Fedri Barandun, schoe del Team RTR con Rolf Apirina Beli, ud visvus an Kau Suentel Magazin El Sport. A con quai an, tal balapai.
3: De Gius de Belapé de las Nacionales Svizzeres stand als Omenssquare de las Donas dat a partir del September puspe tickets per plazas de Star MP, almain per part. Que comunicesce la Federazione Svizzera de Belapé. Questa midanda provisorica succede in il rom din programma d'observazione de la Federazione Europeica de Belapé, UEFA. Con quel examinesce l'UEFA se ben plazas de Star MP doen puspe venir introducides definitiv. So interpliras catastrofas cantiajuna morts in stadions surchargiats aveva l'UEFA scomandà il 1998 plazas de Star MP tergeus internazionals. Indigens sunter kilamida in la Bundesliga banduna il balapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team din ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Sunter kil balapedist, ca da 44 giades per la nazionale svizzera, est engagia ils Davos Quattrons in l'Italia ter Pisa, mida el in la Bundesliga ter il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
0: RTL, il magazin della Saira.

0: comprenn, Marain, la prognosa per questa sera ed als proxims dis.
1: La meteo.
2: Da meune pusch meunse mida Laura, las fases de solei vegnen pli curtes e di plova di ne pusch pe per part accompagnada tune chiamec. En las valades del sit es de quintar cum plievgia intensiva e cum temperaturas marcanta mai pli fraides. En l'Engiadina bassa vegni venderdì mo pli 10-12 grads.
0: Al Prozess in seconda instanza incontra Pierin Vincenz ai Oz ius affin. Accusai advocats la procura pubblica ad als accusaders an als devos oggi dis viu metter simmeise lur arguments. Os al derjader de decider che Pierin Vincenz ad als ulteriurs accusai an de diem perjun ni scelzer vignen ne ginke stich. Per la fin del process resumainus os on quel per vus, quen semo con nossa redactura al liuc Milena Bessin. Milena, dic curt, per cemavi in quei process?
3: Er resumes quel process, quen process fitch tecnic, er si desu un process penel e de grand interesse public, sun in quiz oggi dis ni es discutos gers details teoretics e tecnics de bancas e participaziuns. Les spesas ci sunt tenor ils accusaders injustificedes deren meine Thema impustüt la defensiun omis de pü pais sulas participaziuns vida firmes. E la fin so erbedo c'è quesun process in seguanda instanza, c'è tuat es genia discuto una vota e venuose repetia. Der certes informaziuns es er simplement nia fat la vis sul prim process avent 4 ans.
0: Aus perché els derjades han siu fa al meini a tutina on inga tot stiu vini discutau. Qua era ta impressiun de quella atmosfera al Tribunal Superior de Turic?
3: Ils prims dis dari propi stutte quent luce ce l'atmosferes l'avevan lulles interrogazions ce ci deren pel pü discurs tut normels e poch teoretics e per part er propi divertens trentre il giudis ed ils accusos. Lura esque iena in avent culs pledoies de todas varts e l'ovevi l'impression che ques nia più pesant. Perce che trent rent eran que referats de 6 ures in ue che singuls affairs con tur ils details economics su nias declaros ed er ad una der ciò nia repetia del singuls parties. Schede observo ils accusos trent roter Pierin Vincenz, lura novevi l'impression che ques intorn una granda tension e lo ter lo tiers ter per part un po' vidl Handy, o schwell discuria con si advocat u fat quel chose vid laptop. Ed er il esposes ciado regulär meinsch, beven tuts de dir orde la sela, per part suni lura stolz in sembel in gruppes, en bei wie un café suni es a leir frasch di mena, er lo vevi l'impression ci dera tut calm.
0: Ma tocal de vos vaid ja per in a sentenzia, per jun, ni bo, quai as bo sentiu?
3: Ils prims dis na, ma usse vers la fin dern ils pleis per part fitch resoluts e les contradictions de la procura publica ed ils defensurs dern fitch cleres. Il giudis ser prins o oz erpretais un cert tempo, quent fermce el e sies collegas del giudis schmatschen sul gas der la sentenza que non es anche cler i podes ir efnes u mais finche socials accusos vem in prejun u no klappen un giunce sti.
0: Den c'è i direzionsvescui?
3: La procura publica pretende 6 ans prejun, ils accusos per contra una sentenza senza cesti. Les opinions vem dimene fitch orde liotter, prude que ed er pervidels details fitch tecnics esque enorm gref de dir in ce direcțiun ce la sentenza pudes ir.
0: Alla fin del process age minci accusau an siu prender al pleit, schel leva, ce veniu dic lau?
3: Ils accusos sem propi nies cuert. Pierin Vincenz ha, per exempel, dit c'el ves podia fer melder certes choses durant sie temter la rai feisen, ma c'el nu voleva me fer danna, quel cun. Certs accusos hem dit enginovata dit c'el seien inozians ed otters hem desistia d'un pleit final.
0: Ton del process encunter Pierin Vincenz en grazie fitch Milena Bessin os vegn paion decidiu de wartla sentenzia anustenin se capescia sil courent.

0: La vaja del bon tenidia la val zum vice fec liunga ad eina massa stortes. Da scheia sco la vaja del bon tenidia par e la vaja da scha Florida nov main al hotel de Desser. De piccolo hotel a seraus e sportes a ion 1977 an plirs possessurs en pruau mo an flau la vaja del success an e gin. Sentrine di spetta cui antriur possessur Rolf Diefenbacher statten ossa al duo Anton Meiras ven Patrick Stecher al cemun del bon Tenidia. Als dus ambizions turicès volen che quella lunga historia de naufragis va a fin. Anja Forger a visitau Sven Patrick Stecher ella va zum Vici.
1: Sven Patrick Stecher ai fiu geflomma, kugler quinte des es plans che lapar il complex gigantic del bon Tenidia. Il stabiliment se componen da dus tracts del sons 1970, la casa veglia de cura del 1912 ed in chalet. Sia lucadat e siu humor vien da covier en pauet il meletge liuc. Scarps e las fasades, las vignastas rutes ed ientir har dombel ca ja enturen de per tot. A sa d'important se focusa a bode vole fatu en ina, gil sviluppadre d'interpreses e jurist de Turic.
2: D'Aufgab is so enorm gross. Dann fängst du da etwas an machen und, oh, das könnte ich auch machen. Und dann bist du in der Breite mit 1000 Projekten angefangen und fertig gemacht. Und so haben wir es übernommen. Also ist schon mal die wichtigste Konsequenz, ist das anders zu machen. Fokussiert, klein anfangen, kleine Projekte, langsam grösser werden.
1: Impas Pins wird lauter. Quai e piela Philosophie dels novs Possessurs. Etilas Investitions lassen Sven Patrick Stecher als seu Partenari mo fa pas pins.
2: Also man dürfen nicht sagen, wir nehmen irgendwie 2-stellige Millionenbetrag in die Hand, wird alles renoviert und irgendwann schauen wir, ja, kommt dann jemand. Sondern wir dürfen mal 6 Zimmer wiederherstellen, so auf 2 Sterne, wo gar nichts Verrücktes, dass Wanderer, Leute, für wenig Geld da mal können übernachten.
1: Das Labors der Renovation der Quellas Iscombres agen ja entschiet. Na Windel September, dessen Loe, il den Prims Panels der Solar produzi Elektrizität. Quoke ja possible ossa, ai de kudija duas Habitations el Schale, si la Plattforma Airbnb, ni der Stasur Notch el agen Camper sin inne de las Orts Platzes. Il den Prims Campaders seien schon steis in Visita. Als es Horsps, Borja Sven Patrick Stecher, er guides atras ils Baguettes Historiks. Quas ist jedin in Highlight per ils. Orvan tut, schel fetsch les Tures, durant la Notch, kurkins posi senti la Präsenza di Spirz. Raquintel Turicè kun in Zuri. Ilium da si sonte du sons, si magine ja, quel se ves crea ort la part veia di l'hotel in Escape Room gigantic.
2: Du suchst etwas und musst du verschiedene Räume durchgehen. Und das ist gruselig. Und du musst immer schlaue Ideen haben. Du musst um die Ecke können denken, oder dass du weiterkommst. Du hast gar keinen Schlüssel. Und das Reizvolle ist, die Nutzung braucht vor allem eine Absicherung. Einfach eine rein statische Absicherung. Den Grusel hast du schon, wenn du nur schon in den Keller runtergehst.
1: Visions und Ideen an die Applika wunden. Wo Sven Patrick Stecher les Busses im Jahr, wobei realisieren.
2: Man kann gar nicht gross Pläne machen, sondern man macht es. Es haben schon zu viele Leute Sachen versprochen und dann fährt man durch, es ist eine grosse Unordnung und es ist nichts sichtbar geworden draussen. Wir machen es umgekehrt, wir machen es sichtbar und dann erklären wir, was es war.
1: Il Prims Fritz a quella devise già portau als neues Possessurs. Mo ein doves Sigir, wie von bia Motivation, Raps e pazienza, perché il ponte Nidia sa buspai florì.
0: Quelque RTR ai pels romans en Svizzera ai erai la dinia per els ladins dolomintians. Elles cium vals virse ost del mercau Bulsan. Redon 30 mili persunas tschonschen el ladin per els dati in radio a televisiun kun sitz a Bulsan. Quel studio a nies redaktur Georg Luzi visitau kun la demanda dell'importanza din emitur pels ladins.
3: Buonasera, benvenuti e benvenute a Satrail. Buonasera e benvenuti pro Trail, la versione corta per televisione Rai Ladigna con Sels a Bolzano nel Tirol del Sud. Da qui studio venne mis in tre lingue, tudasch, italian e ladin. Ladin venne mis dos jades al di, ad una versaira unea da 5 minuti e la seconda una versione congolabla col telesguard. Pro radio es simil unea da vomas di e la saira radonte una mezz'ora. Cecilia Mazzell è la chef redattura della Rai Ladigna. 38 anni e la lavora in differenti posizioni, il ultimo anni sco chef redattura ed è ossa il primo avost in pensione.
4: La Rai Ladina è la...
5: La Rai Ladinia è il giornalista che fa scuola per i genus fanno una certa promozione ed ha valore questa lingua. Non è una lingua che viene discurita in osteria ed è una lingua che ha sia importanza e dignità e qui è il nostro mistero.
4: Cioè, dar valore a questa linguaggio di mentranza. Cioè dire che non è un linguaggio da osteria, ma è un linguaggio che sia importanza, sia dignità. E in questo è il nostro mestiere.
3: Cinque idiomi in cinque differenti svalz. Una lingua da standard, una sorta romance grigione, non è pro espro. La televisione e radio, un tema. Cecilia Mazzell.
4: No, non ho la capacità, la forza e la preparazione per poter fare, c'è magari una notizia.
5: No, non ho la forza e la capacità di preparare in ladin da standard. La nostra redazione può avere l'attualità e non ho altro tempo, ma è più bello.
4: Fosse bello.
3: Trail, che ci è nomen o Rai Ladigna, ha una redazione con radont 10 persone e sono spesso per ons ir online inviati, quai per acquirare giovnes e giovens. Aspettatori e aspettatori che guardano e titlan tele e radio vengono nempe ad una più velz. Politica, cultura, festes, attualità da tutte le 5 regioni, quai è l'incombenza della Rai Ladigna. Per la chef redattura Cecilia Mazzell, un'importante pozza surregionale.
4: Che vuole stare fuori che la nostra trasmissione ha di dare
5: la nostra emissione dà la possibilità che le singole cinque valli vengano a conoscere una all'altra. Il Spadiozzi vengono a conoscere quelli della Val Fascia, il Sfasciozzi quelli della Gardena ed er quelli del Fodom. Minciun in sia idiom. Questa è la grande valore della nostra emissione di imprendere a conoscere una all'altra e fare in clare che la lingua è un patrimonio civile da mantenere e da portare in avanti.
4: Del tener conto e portare in ant.
3: La provincia di Bolzano sostiene la RAI, vuol dire l'emissione di tutte le tre lingue con radont 20 milioni di euro l'anno, una piccola parte per la RAI Ladigna. Ci si ingaggia per la piccola comunanza ladina da radont 30.000 persone in tutte le cinque valli.
6: Con questo le dut per questa prima edizione di Trail, vi aspettiamo in do dalle 10. Stage bene!

Co fosse stau del magazin de questa sera, Erwin che dove ha preparato a presentare a vos le novità. Samuel Sosai è stau responsabile per il contenuto. Mio nome è Anna Selina Quinter, a quei entier magazin, a tutti i temi in flessetta news alla Reut, sin rtr.ch. Adio, resta il vinovon che ho con voi cinque onde nus main an el mondo del sport. Am rein in tec pi exact sils resultats adots del Swiss Epic et del Steams Remanche. Se quo coina canzuna Remanche, cara mamma, omis dus.

0: Svi sepik din umbrin qual stat cauter nus il program la proxima mesura di adiunum.
1: Folgas o clafin desci e chi all'utriceu per quei grandi avantaggi, è proprio, è usi tot.
0: Guadagnau quell'etappa con gran avantaggio al duo Barandun e Beli ad Aplida Dels. Ed è dal team RTR Udisco en court al microfono per vus, Anna-Selina Quinter. Quella leso con About Them Time.

0: Puls del Sport.
1: Ens ha nuviu avon el magazzin in Victoria Indigena e d'auts de la prima etapa del Swiss Epic. El team con Fedri Berandun de Semedenet, Andrin Beli de Segogne, angudignau la corsa sulz 83 km a 2.600 metres del Tezze avon el Victoria. Tour, die haben wir gauel durch Schweizer Italien, Casey Sauf und Fabian Rabensteiner. Quäkuni, avantage da varga 4 Minuten, kurz suente la corsa. A Roman Dobler, sviu discurrer culs dus matadurs locals.
2: Prima de tot, sinceres gratulacions al team La Punt con Fedri Berandun e Andrin Beli, con l'avantage enorm de 3 minuti e mezzo godenià questa prima etapa del Swiss Epic. Fedri Berandun. Un semi ci va in vigor.
3: Hi. Due anni passò, se un stato c'è da stuosce, questo semi è... Hai, questo stato la... Hai, la corsa perfetta per noi, se... È un chapletto, ma...
2: Tutta la concorrenza ci gratulisce. Ci hai capitato a voi di unire con quel grande vantaggio ante il Bote Andrin?
4: Yeah, let's have a book sagt. Nu è niente ciò che noi siamo in forse 30 secondi, in minuti sul PBA a vantaggio. E così ci sono 10 km che non arriva, che noi siamo in 3 minuti, quindi ciò che è buono possibile. Ma noi siamo in avanti, folgas, ciò che alla fine riesce a chi ha l'ottenuto per quei grandi vantaggi. È proprio, è uscito tutto.
2: Ci sono una quarsa e l'ora si da quella ci è stata una quarsa perfetta. E qua si poi proprio dire, su mince ciancun, su mince part, senza defects, ad una con plain power, tutti su.
4: Già, bene, sono sentito lanciato la prima assenzione che non si dintre ferms. Qui è un sport che con bello, senti, questo non spert, ci cala forma cibo. E si è caduto, non è giù. E non è un cartello di Londra, non si viene io qua dopo la fine. E non è in Gadevon, è un mondo a wind, è un boomerang a voce. Viene a voce, ma cala, spedale, di tecnica meno ober, riscano i jeans defects. E si è caduto, no, proprio sto in balletta a giro.
2: Ed è un bel sentimento, ci sa la forza, anche se l'unz, Fedri Berandun, ci sa bada, isarabla, a svaz sul pedal. Speriamo che continui a share durante i prossimi giorni. Al primo però, schon digerire un po' questo successo, ieri si lascia il porter in avanti del maio giorno del tricot Jelk.
3: Hi Claire, ok. Noi siamo già raggiunto il nostro punto. Tu ci vieni, USS. Sei... Hi, Piglianza, ma... Ok, noi siamo sempre contenti con noi. Hi, guardiamo, c'è il prossimo giorno.
1: A scegliere Fedri Berandun che guadagnò la prima etapa del Swiss Epic insieme con il suo collega Andrin Beli. Ed a proposito Beli, che è la sorella del BAP di Andrin Rolf Pirine, che vince con il team RTR al Swiss Epic. Adesso, Marinus Lu, scopo prossimo.

0: Il D der RTL.
1: Quel da Divadoz da Patrick Wichert. Il Cusal federal astegna vid al status de protection S per fugitivs de l'Ucraina et il prolungesce almain fin als 4 de marz 2028. Alli stess moment rinforza la Svizzera las reglas. In avenir dessen be plü survenir il status de protection personas ci accomplischen lur obliques militars i la patria. Con questa decisione surpiglia la Svizzera le stesse prescriptions schools stadis de l'UE. La Confederazione fa quint per quest'anno con un surplus de ver 800 milioni francs. Budgetà era però un deficit de ver 700 milioni francs. Qua mos il quint approximativ actual del Cusal federal. Pel mel resultat piseren impustüt entradas pli hautes de l'imposta sul gudogn. Un ulterior motiv sei una distribuzione del gudon più grande della Banca Nazionale. Intanto ci va la ciascia federale sorprendente ma in schmelder, cresce tenor il Cusal federale in un altro lo bisogno d'agir. Causa la situazione internazionale tenduta, des la difesa svizzera dell'Aier nir schlargiada più svelta. Per far quai domanda la regenza al Parlamento un credit supplementare da 970 milioni francs. L'imposizione d'impostas individuale entra in vigore pur del 2032. Il Cusal federal s'ha decis pel termin il più tard possibile per dare als centuns o schebler spazi sco possibile per til realizar. La conferenza delle direttures e dels direttures de finanzas centunals beneventa questa soluzione. Be marz passà aveva il pöbel svizzer approvato introdurre l'imposizione d'impostas individuale. Intanto ci vien decis a Berna sur de milions e a dat in Engiadina alla prima etappa del Swiss Epic 2026 una vittoria indigena. Fadri Barandun de Sameden ed Andrin Beli de Sagogn han gudegnà quella con un temp de ver 3 ore e mezz. Els sono arrivati entro il boot de Vasur 83 km, passa 4 minuti avanti il secondo. Qua fu la stad de Miavart, bella saira ed in avant bler divertiment con nostro programma.
2: Veniu la sis suenter nossa rovesta da novitats dal di de dots als geniv duas stauna la lavur a casa e auto nits neua forse cun uries vide tatla am portebo sperer gruz gudis quella mesiamna sera. Gudie si da doni per radis su lei da maun semi de Laura Lumpau. Big wusset leis RTR in a beala sera division.
3: RTR, informativ e divertente.

0: sichtbar und dann erklären wir, was es war.
1: Ils imprims fritz a quella devise già portau als novs possessurs. Mo ai dove si dir, vine von bia motivazione, raps e pazienza, perché il buon tenigia sa buspai florir.

It's Hits de Stad per Tai. Per Mai. RTR. Simplement per tot.

Miss California da Dante Thomas a Pras. Novitats ein de per tot al radio, si telefonin, alles medie sociales, alle televisione a perfin sin visurs el bus. Tutina evitation adina de pli persones, novitats evolven les al dies adeles. In Svizzera consumeste noch in studie actual del FÖG, al Center de Recerca per la Publicitat alla Societat, buona mein minche seconde persone de rar nient summen in jenes novitats. Ad exakt per quai vai alla Marella, che vus udis oz, quella pren, sot la Marella quei fenomen cul experte de medias a perscrutada de comunicazion de la scolauta specializzata del Grischun, Johanna Burger. E vegn maraus in quei svilup a la montada de las medias e la societat de dots udis uscau, ne venda la mesa. Súbeme la radio.

Teddy Swims con Mr. Know It All, con cui esitia Venue Temps. Per me depender come au per Oz, Anneslina Quinter, è stata per voi al microfono. Gudi aun la sera, c'è mia curtca, se non si sondes, non chiedete la mesa, la marella, apprendi pacific.

0: prüm reduzia de novitäts.
1: Nus sentin ina midada dil consum de novitats, denton credo bun in quella dimension. L'interess per las novitats pressa circurent, quel resta extrem grand, il diver de medias aus amidaus. Ni media dec samida gec continuada main, also vol di co, niua, condic, che ci consumesce novitats, a quai sentine in us. In grande parte in es publicum, si informesce otze moda bia pli selectiva ed è irregulare, quai è grazie a quelle nuove tecnologie, che possibilitation, per esempio, è de bustue mira live als contents in televisione. Ciò che noi constatiamo è che l'informazione regolare, ad orvantot è quella approfondata, è bopli tutina ferma in tutte le gruppe della popolazione. Per biars stoi spert, da stavit londra, tot là, nimmerà contents de plica 2-3 minuti con una sfida. Dis per una gruppa che è disada con contents de TikTok, Snapchat, Instagram, in una cultura de scrollà, ad elements kurz, ai de resta dich wit londre de mara, ai arresti in a grande sfida.
2: In sainte era degna puspeda persungas, ci deen, ci terlan, i ligian, ni varden, ninias novitats, perché ci las novitats eien menja negativas, ni ce las turmainten, ce foer ter, anche connex, also evitar de rapportar di tot, da che ci capetas in monterci a negativiets, voglio beci.
1: Exact, di dies, ai, sco in pien prim, ai si effektiv de di, che de cuvirer vi la realitat, quei bo nos incumbenza. Il mona bo, mo bialza bunz, ad ia je la fin finale nos incumbenza de rapportar critic, ad de musa causas che fan forse e mal. Den ton, ai è important de prender serius, exact quels resunz, ad reflectare l'acna rapportazion, ad metter lu fitz appentive accents. Aschia focussonius, per exempel, essi metter al liuclas causas, al da context, al da orientazion, ad ecrascins capesce de co che ci c'è capita, ni c'è che sta da vostir, sa quoi è aven effect meins engrevgiont. Allora portainus musain adina è de progress, de schvilups, de iniziatives positives, de historias constructives, sco per exempel è nossa rubrica amnila la buona nova, che mette l'accent appentiva mein es in historias positives.
2: So, che potete erter o mi do scucci contins per publicum vignan e lavoros?
1: Exact, e menel con quel che al consum del contins, mi da continuare main, alle possibili dati tecnologiche, co pubblica contins, co comunica col publicum, ja, sto eine nus, adine pus poi sviluppa, bomo nossa lavur giornalistica, ma bene a details process de produzion, nie la distribuzione, also co a nuova che nos pubblica in nostre storie. Al mondo digitale, per esempio, se vuoi nos tenor nostre dati che stanno a disposizione, fece exact con dit che le utilizzatori restano, per esempio, sin in articolo. E poi è leo importante che le persone vengono emanate bene tras quei articoli, che le survengono proposte per storie che se vessen è un interesse a elles, che la lunghezza del text è adattata, che gli articoli ha in elements audiovisuals, fotografie, videos, audios, che dat links che meinen es in autors contents interessants, dic kurt, che tu quelle storie, audio, video, text, ein collegiades bein in cum lauter.
2: Che rola veste in general scu chefredaktor da derter per cila populazion romancia resta bagn informada malgroci adegna da plejocte vitesse novitats?
1: Erter gioga, ad io sperl, propi è il futur in a rola centrale per il provvediment d'informazion della cominanza romancia, aber ed quella grigiuna. Nus purgin, credo ci cioi ca strus in ceci autor fa eun. A quoi ai informazions audiovisuales locales, regionales e cantonales. A quoi è un lungaggio romance. Ed exact quoi context linguistico cultural ai quel che cresce quella viginanza, quel che dat identificazione ed è quel che dat confidenza, attras quoi è quella rilevanza. Ed io credo quoi ai quel nostro ruolo è l'avvenire. E per quoi sono io, semplicemente credo, è optimistics.

0: en general in optimist. Jo crei l'interesse vide d'informaziuns fidades, qual resta, ad aschia so noe, per so dius chi trova l'avvenir, casas de medias, giornalistas, giornalists.
1: Usche la valutazione da Flavio Bundi.

La Saira tar RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il D der RTL.
1: Quel da Divadoz da Patrick Wichert. Il Cusal federal astegna vid il status de protezion S per fugitivs de l'Ucraina et il prolungesce almain fin al 4 de marz 2028. Alli stess moment rinforza la Svizzera las reglas. In avenir dessen be plü survenir il status de protezion personas ci accomplischen lur obligs militars i la patria. Con questa decisione surpiglia la Svizzera le stesse prescriptions schools stadis de l'UE. La Confederazione fa quint per quest'anno con un surplus de 800 milioni francs. Budgetà era però un deficit de 700 milioni francs. Qua mos il quint approximativ actual del Cusal federal. Pel mel resultat piseren impostute entradas pli hautes de l'imposta sul gudogn. Un ulterior motiv sei una distribuzione del gudon più grande della Banca Nazionale. Intanto ci va la ciascia federale sorprendente mein Schmelder, cresce tenor il Cusal federal in un altro löb sönde gir. Causa la situazione internazionale tenduta, des la defaisa svizzera de Leier nir schlargiada più svelta. Per far quai domanda la regenza al Parlament un credit supplementar de 970 milioni francs. L'imposizione d'impostas individuale entra in vigor pur del 2032. Il Cusal federal s'ha decis pel termin il più tard possibile per dar als centuns o schebler spazi sco possibile per til realizar. La conferenza delle directures e dels directures de finanzas centunals beneventa questa soluzione. Bei marz passat aveva il pöbel svizzer approvato introdurre l'imposizione d'impostas individuale. Intanto ci va in decisa Berna sur de milions e ha dato in Engiadina alla prima etappa del Swiss Epic 2026 una vittoria indigena. Fadri Barandun de Sameden ed Andrin Beli de Sagogne han gudegnà quella con un tempo de 3 ore e mezza. Els sono arrivati entro il boot de Vasur 83 km, passa 4 minuti avanti il secondo. Qua fu la stad de Miavart, bella saira ed in avant bler divertiment con nostro programma.
0: La saira ter RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non stop.

Simple Mind per tutti.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, infin in giövge, infin in sanda, infin c'è diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

La Seira, da Peder Cadoc. La Seira da Brainta stangianta il flo, son breve scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adie scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pauro l'armainta che c'è sottec, si orme contenta, il pos è perfetto.

Brahma, Dion Guidon. Brahma es delizie paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.